tutto quello che ci serve è un orizzonte completamente aperto. Una domenica, un pane ed una spiaggia dove ritrovarci o perderci. La volontà non manchi, è una preghiera ci accompagni ovunque, per non dimenticare, mentre aspettiamo che si faccia sera, perché di sera

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E siete via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese.

sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Da Radio Amica International, 120 secondi di ossigeno.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35.

0: Allo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, la buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di queste notizie: Israele, Iran, stoppa gli attacchi, tregua appeso un filo, il presidente americano avverte Netanyahu, attento, rischia di restare da solo. La replica per ora, ok, al cessato il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. E ancora, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana, il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese. Monte Paschi Siena, OPAS di Intesa da 30 miliardi e mezzo circa, Messina, il futuro non è l'ovaglio. Con l'offerta Rascherà, la seconda banca per capitalizzazione in Europa, Unipol, 635 filiali del Monte Paschi di Siena, volano i titoli in borsa. E ancora, ballottaggi, finisce in parità 3-3 le comunali, a Chietra vittoria di Legnini, la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, civici da 5 a 2. Al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Agrigento, Trani. L'affluenza cala ancora, meno 8 punti. E ancora, andiamo avanti, bimbi del bosco, immaturi, ma ora tornino a casa. Per i giudici che decideranno sul ricongiungimento familiare della famiglia nel bosco, i bimbi sono immaturi, ma è ora che tornino a casa. Meno male, c'è qualche giudice che naturalmente ha cominciato a capire. Vabbè, dunque, tennis, il dominio dell'Italia si rafforza, intanto Jannik Sinner controlla San Raffaele dopo il crollo nelle partite a Roland Garros. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento di darci una botta di energia, naturalmente poi subito andiamo ad aprire primissima del giorno, sentiamo... Vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Benissimo, dunque apriamo primissima. Che tipo di musica va oggi su Radio Amica? Innanzitutto vi ringrazio per i complimenti che ci fate per 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Beh, devo dire, veramente il top del top. Grazie comunque a voi. Le canzoni comunque, ribadisco, non le abbiamo scritte noi. Dunque, andiamo ancora avanti. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di grandi eventi alla Sirenetta da Riccardo, che poi è in direzione corso principale di Roseto, naturalmente sul mare, chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni sulla Amica Radio Amica. Bentornata estate, Garderido ci siamo, è apertissimo, Tortoretto Lido, lungomare Sirena con terrazza sul mare Gardellido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva naturalmente il momento riservato al pesce. Vabbè, dunque, allora abbiamo Nero di Seppia, ristorante, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Bene così, dunque allora vediamo la massima del giorno. La magia fa credere l'incredibile anche agli increduli. Vabbè, dunque andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. c'era una volta il West, perfetto, dunque sarà

Un'estate bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. E andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, notizie importanti che abbiamo: il super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp e mandalo al 335-6564-507. 13 di settembre, domenica, prima puntata della nostra stagione Radio Domenica Show, avremo il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Lido, chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più più della settimana, oltre la settimana naturalmente, è Cabana di Irama. E al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica International, l'unica radio città amala, tra poco il meteo, a seguire naturalmente il momento magico riservatissimo per l'appunto a il notiziario, anzi prima il meteo poi il notiziario, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo col tempo che avrà quest'oggi ancora.

0: stasera alle 20.36. Signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo di due cose importanti da raccontarvi e poi subito col notiziario. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Scusate, bene, così ci siamo, dunque andiamo subito avanti, commento riservato al notiziario del giorno. Bene, cominciamo dalla prima notizia. Ricordo intanto che siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno è il segno del toro. La prima notizia che abbiamo: intesa nuove, anzi si muove su Monte Paschi Siena, offerta da 30 miliardi e mezzo Messina, è una chance unica per ogni azione di Monte Paschi Siena. Ha proposte 1,6 azioni SP più un euro in contanti con l'OPAS secondo Banca Europea, quota del 3% in generale. Risparmio italiano in sicurezza. Cimbre, nessun ruolo, nemmeno da consulente per l'ex amministratore delegato di Mediobanca Alberto Negel. Unipol, Biper, 635 filiali di Montepaschi. Cimbre, nasce il secondo polo bancario. Il presidente: faremo un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo perché questa operazione sarà un grande successo. L'affondo sulla gestione di Dovaglio non può essere lui il futuro di Monte Paschi di Siena, lo dice lo stesso Messina. Transchance su Siena, è impossibile gestirla con questa spaccatura. L'attuale amministratore delegato ha fatto il suo lavoro, ma ora è ora di cambiare. Il board del Monte dei Paschi di Siena prende atto del dossier per le contromosse, se un'assemblea straordinaria. Rifaremo grande Mediobanca, il destino di Piazzetta Cuccia, più valore a marchio e persone. Poi ancora Generali, buona azienda, ma si può fare anche meglio, dice Messina. E ancora andiamo avanti, l'operazione piace ai mercati, volo di titolo di Monte Paschi Siena e Mediobanca. Le azioni di Siena incorporano il premio a 3 miliardi offerto da Intesa, guadagnano il 13%, resta la scommessa sul rilancio per Piazzetta Cuccia. Il rialzo arriva al 12%, ma per gli analisti la partita non è ancora chiusa, gli occhi sono sulle possibili contromosse. Il governo si dichiara neutrale, a decidere sarà il mercato, e rivendica il risanamento del Monte dei Paschi di Siena con i nostri soldi, chiaramente, attenzione. Diciamolo francamente. Dunque, le contromosse di Unicredit al bivio tra Commerce e l'Italia, eventuali contromisure di Orsel e gli intrecci con il riassetto delle quote di Delfin. Insomma, una guerra tra le varie banche, grandi banche qui in Italia, per acquistare sia Monte Paschi Siena che Generali. Per la presidenza RAI, l'amministratore delegato Rossi lancia Minoli, è un grande maestro, il dirigente, ascolto sempre volentieri, lui e Freccero. I palinsesti, prima serata a Saldavinci. Milo Infante verso Mediaset, polemica le frasi su Report Rai 3. L'ex Telecabulle era un'anomalia, il giornalismo d'inchiesta non deve diventare giornalista, giornalismo di teorema, se vogliamo. E veniamo alle elezioni, naturalmente comunali. Dunque, Legnini vince a Chieti, Barottaggi finisce 3-3, Macerata al centro-destra. La sostanziale parità tra primo e secondo turno, il centro-sinistra vince in 10 comuni, la destra in 6 con Venezia. Meloni, nostra forza confermata. Elislein dice: usi la calcolatrice. Tutte le cose che ha promesso Elislein, noi ce le ricordiamo, poi alle prossime elezioni del 2027, va bene, dopo che loro avranno vinto e sono al comando, va bene.

0: Andremo a vedere quello che faranno le pensioni, gli stipendi che sono bassi, quindi ci aspettiamo un aumento corposo, va bene. Poi cosa c'è ancora che ha detto? Insomma l'Italia sarà meglio, saremo tutti sorridenti e felici grazie all'Isline, ce l'aspettiamo, vediamo un po'. A Vigevolo Vannacci non è decisivo per la vittoria della maggioranza di governo, a Viareggio prima donna sindaca. Nel Lazio la sinistra perde Genzano, la Salingrado e Castelli, e Conte sconfitto nella sua San Giovanni Rotondo. E ancora Arezzo, la vittoria di Comanducci al Campo Largo non basta, la riunione dem centristi. A Chieti Legnini conferma i suoi voti, il centrodestra torna unito ma perde 1600 consensi. A Macerata la conferma di Parcaroli, con i voti del secondo round sarebbe passato già al primo. E ancora veniamo adesso invece alle altre notizie, alle politiche. Si parte dal pareggio, Vannacci e primarie e due nodi. La lunga volata verso le legislative e le comunali 27 con Roma, Milano e Napoli, per la governabilità decisiva alla legge elettorale, muro della sinistra sullo stabilicum. E ancora andiamo avanti con l'attuale sistema tra collegi uninominali e proporzionali. È possibile che non esca un vincitore chiaro alle urne. Ecco, c'è questo pericolo fortissimo che si debba arrivare addirittura a un pareggio, si possa arrivare alle prossime politiche del 2027. Vabbè, dunque veniamo adesso alle altre notizie. Iran, le armi tacciono di nuovo. Israele per ora ferma i raid. Decisiva la telefonata di Donald Trump che dice: attenzione perché rimanete di restare soli. Dopo una nottata di bombardamenti reciproci torna la tregua tra Tel Aviv e Teheran grazie alla chiamata di Donald Netanyahu, ma il sud del Libano è ancora sotto attacco. Il premier israeliano è stato autodifesa, ma la battaglia non è finita. Il presidente americano: attento, resti da solo. E ancora, flottiglia, Ben Gir indagato, stivali, Italia è il paese delle ciabatte, dice Ben Gir, anche perché naturalmente in Italia noi possiamo tramite i nostri giudici condannarlo anche al carcere a vita, ma non se ne fa proprio niente, attenzione, quindi voglio dire, sì, è una sentenza, ma che rimane qui. Va bene, stop al caccia comune Francia-Germania, l'occasione per il progetto italiano GCAP. Il consorzio creato da Roma con Giappone e Regno Unito porta avanti il jet di sesta generazione. Cyber, droni e guerra ibrida, la rivoluzione della difesa, il testo della riforma, un centro anti-disinformazione, appalti veloci per riarmo, commissione interforze per le nomine, c'è la tutela legale per militari e carabinieri. Caccia NATO abbatte un drone in Lettonia, Lavrov i negoziati adesso non contano. Le forze armate di Riga, il velivolo era il nostro spazio aereo per la guerra elettromagnetica della Russia. E ancora, che fa spostare anche i velivoli. Dunque, Leone, Papa Leone, 7 minuti di applausi al Parlamento spagnolo. Preoccupante, dice lui, il riarmo. Ovazione per il pontefice che invoca una pace duratura, serve coraggio diplomatico. Poi l'incontro con le vittime di abusi dalla Chiesa di Spagna. Mi impegno a guarire queste ferite. Il perito sui bimbi del Bosco, immaturi e poco educati, ma ritornino dai genitori. Dunque l'aspetto del Tribunale dei Minori sottolinea la criticità dello stile educativo dei genitori, ma conclude: inopportuna permanenza in istituto, entro un mese la decisione dei giudici. Se hanno detto così, vabbè, insomma, vuol dire che hanno cominciato a capire che questi bambini, insomma, voglio dire, ma poi tutta questa cattiveria nei confronti di questa famiglia davvero non me lo spiego, anche perché ho sempre detto ritorno al mio pensiero, va bene, una volta che hanno accettato di che i bambini devono andare a scuola, su questo non c'è dubbio, che i bambini devono, anche la famiglia tutta intera, devono tenersi le regole della ASL per la sanità, ebbene, mi sapete dire perché devono restare in istituto lontani dai genitori? Questo non riesco a capirlo. Va bene, è come se in una guerra, va bene, una guerra tra adesso tra Iran e Stati Uniti, chiaramente tutto fermo, tranquillo, sono d'accordo, eccetera, eccetera, e continuano a sparare. Va bene, cioè non si capisce bene. Va. Tre volte in ospedale, sempre dimesso, Sabia morto per un tumore non visto. Perugia, la famiglia ha perso 2 mesi per curarsi, l'hanno lasciato morire. La procura apre un fascicolo. A stroncare 24 anni è stato un adenocarcinoma diagnosticato soltanto a febbraio in un altro nosocomio. Il delitto di Villa Panfili, la relazione degli psichiatri, Kaufman non ha più disturbi. Il 46enne è accusato di aver ucciso compagna e figlia, ricoverato da quasi un mese al Santo Spirito di Roma. Per i medici il quadro clinico è migliorato, ora potrebbe tornare in carcere. E ancora, i periti nominati dai giudici dovranno stabilire se l'imputato adesso sia di nuovo in grado di sostenere il processo. Il senatore Prospero l'accusa di, anzi Silvestro, scusate, senatore Silvestro l'accusa di violenza. Il senatore Silvestro, indagato dai PM di Roma, sotto inchiesta anche un carabiniere, avrebbe tentato di dissuadere la donna che voleva denunciare gli abusi. Non lo fare, aveva detto il carabiniere, perché la politica è troppo potente. Boh, vabbè, andiamo avanti. Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo a Gabriele Bianchi, sì alla giustizia riparativa. La sentenza sul ragazzo picchiato a morte con le ferro, in primo grado l'imputato era stato condannato a 28 anni. In appello, Ter disposto il carcere a vita come per il fratello Marco, tutte e due carcere a vita. Ergastolo. Per il DAP tuttavia si tratta di un detenuto pericoloso e legale alla famiglia, un ravvedimento ora poco credibile. Minetti, la testimone, Graziella, dice l'identità, la cura del bimbo Cipriani causa da 250 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano. La dichiarazione di Torres a un notaio, la signora ne è coinvolta nel presunto reclutamento di prostitute. Il Fatto Quotidiano è in subbuglio adesso per questa denuncia, chiaramente, insomma, tutto per riparare con i soldi quanto detto, chiaramente, quanto pubblicato, va bene, insomma, non è che sia una passeggiata, 250 milioni di euro, vabbè. Dunque, veniamo a Teramo dintorni, maxi sequestro di cocaina, coppia fermata, operazione dei carabinieri, 1,8 kg di sostanza scoperta sul terrazzino di una casa a San Nicolò. A Corredara finisce ai domiciliari un uomo trovato con 100 grammi di hashish, marijuana e un bilancino. Bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestrata Giulianova e Martinsicuro, nei pacchi fatti arrivare dall'estero con dei corrieri, è la prima volta che accade in Abruzzo. RDB, la Cassazione conferma il sequestro, la Suprema Corte respinge il secondo ricorso contro il provvedimento del Tribunale del Riesame. La RDB costruisce chiaramente i pali in cemento armato, uno di questi è crollato appunto nel costruire la Super M a Firenze, vi ricordate questa notizia? D'Alberto, il nostro sindaco, la regione penalizza la nostra sanità, il primo cittadino torna all'attacco sulla individuazione dei livelli di emergenza. Se costruisce in Abruzzo a due velocità non consideremo depotenziamenti. Nuova pista ciclabile, lavori lungo via Roma, partono anche via Roma i lavori legati alla realizzazione della ciclovia urbana finanziata con fondi del PNRR per consentire l'esecuzione degli interventi che comprendono il rifacimento all'asfalto, l'adeguamento dei marciapiedi e altre opere connesse al progetto. Il comune ha disposto alcune modifiche temporanee. Casetta del Ristoro, bando deserto per il bar, nessuna offerta per la gestione della struttura del parco fluviale inaugurata nel 2023, mai aperta anche perché da quelle parti è un po' pericoloso di sera, magari bisogna chiudere, che so, fare soltanto la mattina, eh? Vabbè, dunque, nessuna offerta per la gestione della casetta e ristoro del parco fluviale. Il bando aperto al Comune di Teramo lo scorso maggio è andato deserto e questo non consentirà per ora di attivare alcun tipo di servizio all'interno della struttura. Mi sembra anche, insomma, voglio dire, è un po' azzardato, a meno che non ci sia polizia e carabinieri da quelle parti, ma di sera diventa un po' pericoloso, diciamolo francamente. Corso Vecchio in festa per Sant'Antonio, da venerdì a domenica, celebrazioni religiose, musica, degustazione e giochi con la confraternita. 3 giorni di festa tra momenti religiosi e laici che coinvolgono il cuore storico della città, quel cuore che i teramani chiamano Corso Vecchio, che va fino a Porta Reale a Piazza Orsini. E ancora Pietrocavella, sfida allo spopolamento, torna il mini market. Martino e Francesco gestiscono un rifugio ipertitivo e hanno deciso di aprire un negozio nell'ex asilo del paese. Torna il mini market, quindi lo spopolamento non ci sarà, vedremo. Guardia medica, entra in vigore nuovo numero unico provinciale a Casalena, un laboratorio di simulazione per infermieri. Novità per la sanità teramana, tra servizi ai cittadini, potenziamento dell'assistenza territoriale, investimenti nella formazione del personale sanitario. È entrato in funzione numero unico armonizzato 116-117. E ancora serve naturalmente per la guardia medica. Va bene, per chi deve chiamare la guardia medica. Dunque, allora andiamo avanti. Furti, bloccata la banda dei baby ladri. Quattro denunciati e uno in comunità hanno tra 15 e 16 anni. Colpi in bar, tabaccheria, incassati i soldi del gratta e vinci. Hanno tra 15 e 16 anni. Secondo l'accusa, per mesi sono mossi insieme per commettere svariati furti in bar, tabaccheria e negozi tra Teramo e Montorio. Controlli della polizia nei locali della costa, irregolarità a Martinsicuro al Adriatica. Con l'apertura della nuova stagione estiva, il questore Pasquale Sorgonà ha disposto l'intensificazione della vigilanza nelle attività commerciali sul litorale nord. Nella serata e nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati avviati i primi controlli tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Torre Acqua Viva aggredita dalle erbacce. A Mosciani consigliere Lattanzi, l'amministrazione garantisca la pulizia del monumento simbolo, cioè la torre di Acqua Viva a Mosciano. Dunque, a Martinsicuro, festa dello sport con tanti giovani sul lungomare, iniziativa con gazebo e informativi ed esibizione di tanti ragazzi. E ancora andiamo avanti. Perseguita per mesi la ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. Ha processo un professionista quarantenne accusato ad Alba Adriatica anche di averla pedinata per strada e sul lavoro. Tutto è iniziato dopo la richiesta di separazione fatta alla donna a novembre e la prima udienza. Telefonate, messaggi di insulti con ingiurie e pedinamenti, la dinamica dell'ennesima storia di stalking è drammaticamente la stessa. E ancora voltiamo pagina. Ponte su Salinello chiuso, via la messa in sicurezza. Tortoretto, la struttura è inagibile. Sono partite già ieri le operazioni di messa in sicurezza del ponte ciclopedonale su Salinello, collegamento che funge da importante asse di connessione tra Giulianova e Tortoretto. Ecco, finalmente si riapre, perché veramente si comincia a lavorare, perlomeno, perché è veramente molto importante anche per chi viene in vacanza dalle nostre parti, chiaramente, che vuole andare da Tortoretto a Giulianova e viceversa. Quello per chi ha la bici e va a piedi è un passaggio obbligato, se vogliamo. E ancora voltiamo pagina. Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare, la sosta Tortoretto Lido. Jerry Calà è stato avvistato a Tortoretto mentre pranzava nel ristorante sul mare Le Tamerici. L'attore showman, in questi giorni impegnato con l'esibizione nello stabilimento di Roseto, ha scelto il litorale tortoretano per una pausa a tavola tra relax e cucina e il pesce cucinato dal ristorante, appunto, Rete Merici. Bene, andiamo ancora avanti. Maxi, risarcimento danni per incidente stradale. Cittadino cita l'amministrazione comunale, vuole 25.000 euro da Giulianova, dal comune giuliese, per gli effetti dello schianto. Altro contenzioso aperto da un motociclista caduto per l'olio sul lungomare Zara. Nautico lasciato in abbandono diventa rifugio per senza tetto, lo storico edificio. Dunque il Nautico resterà chiuso e integrato per un'altra strada, per un'altra estate, scusate. La regione ne ha affidato la sistemazione al comune, che lo gestirà insieme al Circolo Nautico Migliori. E ancora, psichiatria, un errore trasloco, evoluzione sostenibile, il PD è una scelta che penalizza il nostro ospedale, quello giuliese. Continuano le prese di posizione sul caso psichiatria, solo l'amministrazione comunale tace, forse compiaciuta per la divisione della sinistra sulla questione. E ancora andiamo avanti. Porto, il progetto è in ritardo, la regione deve accelerare. Roseto, il presidente del Circolo Nautico De Gregoris, spero si assegni a breve l'incarico per la progettazione. Fermo il cantiere del braccio a Mare Nord, la realizzazione sarà ultimata con i lavori di riqualificazione. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Carte d'identità elettroniche, ufficio aperto anche il sabato nei pomeriggi di giugno. Aperture straordinario dell'ufficio anagrafe del comune di Roseto per tre sabati, 13, 20 e 27 giugno, dalle 15 alle 18. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km. Il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Ancora code chilometriche sulla 14 col tratto compreso tra Casal di Roseto e quello di Mosciano, rimasto chiuso per ore a causa di un tir andato a fuoco sulla 14. Cancello chiuso per il soccorso, il medico ha dovuto scavalcarlo per rimanere un 75enne colto da infarto. Pensate un po', è tutto accaduto a Roseto. Ex scuola Mambelli al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri, l'area ospiterà un parcheggio, le aule saranno trasferite. Oggi la festa addio con la cittadinanza alla villa comunale. E ancora campi da tennis, servono fondi per i lavori. Silvi, il comune ha pronto il progetto per risorse, punta sul coinvolgimento di privati nella gestione di campi da tennis. Tra Pineto e Pescara, 14 chiusa di notte per gli interventi di manutenzione dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, mercoledì. Ancora, dunque, Sinistra Italiana, Nespoli ad Atri e il nuovo segretario comunale dopo l'assemblea del circolo. Bene, chiudiamo, signori, con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora subito, Juve Roma su Brahim Diaz, sirena inglese per Pio Esposito, il baby talento impressionato in nazionale, su di lui anche Arsenal e Tottenham. Dunque il calciomercato si evolve, vediamo un po' se l'Inter cederà il suo talento Pio Esposito in Inghilterra, e intanto io e Roma si battono per avere Brahim Diaz. Mondiali, tanti assi sulle panchine, giovedì il via alla competizione, rappresenta l'Italia, spicca il CT Ancelotti. L'ultimo valzer di Didier Deschamps, che lascia carico di gloria dopo 14 anni la Francia, la prima assoluta di Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente insieme a Pep Guardiola, che siede d'autorità sulla panchina più prestigiosa, quella del Brasile. E vedremo che succede. Kimi Antonelli per la Formula 1 riscrive record King e incanta la Formula 1. Il pilota italiano in scia con 5 vittorie di fila, ma Wolff avverte piedi per terra. Sinner, tennis, punta tutto su Wimbledon, il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il marrone a Parigi. Saranno presenti sul prato inglese anche Berrettini e Cobolli, che è entrato alla top 10 dopo il Roland Garros. Beh, ci si attende molto da Sinner dopo il malore che lo ha colpito a Parigi. Andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque veniamo a Pescara, Boucher in pole position come nuovo allenatore, ma resiste la pista Gorgone, che secondo me ha fatto benissimo. Perché cambiarlo questo allenatore? Certe volte il calcio non riesco a capirlo. Tra i nomi esclusi di Bari, il tecnico pugliese ha rinnovato con il Casarano. E ancora ricordo anche che l'ultima promozione in Serie A del Pescara è esattamente 10 anni fa. E ancora Chieti, Trovarello si schiera, resto solo se rimane Del Zotti. In attesa della cessione del club a Bistilli, il dirigente pone una condizione: proseguirò qui se restano mister e staff. Insieme abbiamo fatto grandi cose. E ancora Teramo, Borgarello firma il rinnovo, ripagherò la fiducia. Il Teramo continua a lavorare, arriva la terza conferma, i giocatori in casa biancorossa, dopo i rinnovi dell'esterno attacco Pavone c'è del difensore Cipolletti, la domenica il sì di Borgarello, che tanto bene ha fatto qui a Teramo. Beh, bisognava ripartire da lui, anche perché naturalmente se c'è questa possibilità del salto in Serie C, beh, insomma, uno come Borgarello deve essere qui a Teramo assolutamente. La Sant'Egidiese si affida ad Alcassone e sogna la Serie D. Domenica il ritorno della finale contro il Grassina al Mirti, previsto il tutto esaurito. Naturalmente si gioca a Sant'Egidio la Vibrata. Mamma mia che partita! Cappellacci si gioca la Serie D con la sua Sant'Egidiese. È la volta buona per andare oltre il sogno. Vabbè, dunque, signori, stop. Siamo arrivati al momento riservatissimo adesso agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus, 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano, Di Sante Mobili e Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Si riparte dal 13 di settembre con il Radio Domenica Show. E tra poco le notizie riservate, naturalmente prima andiamo pure tranquillamente con il momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate, dunque andiamo subito con i nostri festival, una foto per l'estate, c'è tempo fino al 30 di giugno, fine mese, bene, il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono della mia amica, chiaramente tramite WhatsApp. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Bar aperto tutta la settimana da lunedì al sabato alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navalido, Mondo Risparmio, servizi qualità. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati a martedì 9 di giugno 2026, stasera riposo, non va niente, ok, perfetto. Tra poco la fortuna con i nostri festival del momento, sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con la fortuna, concorso numero 91, combinazione vincente, ieri si è giocato, c'è stata l'estrazione a Super Enalotto, la combinazione vincente 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno 59.161 euro e 4, 422 euro, ai 3, 33 euro 81, ai 2, 6 euro 46 per una super combinazione vincente, che è la seguente, 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87. Perfetto, ok, benissimo. Dunque, veniamo adesso invece alle farmacie di turno. Prima ancora, si torna a giocare oggi martedì, attenzione, si gioca anche stasera il concorso numero 92 e c'è l'aumento del 6 che passa da 176 milioni e 100 mila euro a 176 milioni 800 mila euro stasera. Gioco dell'otto, Rotescelta e Cagliari Firenze, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinati all'1 e 2, ripeto 35, 37, 42 abbinati a 1 e 2 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39, ripeto 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39 su Torino e Venezia, perfetto, bene così. Andiamo adesso invece con le farmacie di turno, signori, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, pronti. Chi
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo Città, farmacia di Tigli, via D'Annunzio 26, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ricordo che mercoledì, a Mocione Belante Foschi, via Nazionale Belante Stazione, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova Ielo via Rossini, in Valvilata Izzi, Civitella, Salvi, Coropoli Bivio, a Roseto Mannella, ad Arsite, a farmacia Pomiglio, in Valumano Mazzoni Burrecano Tresco, a Casalisola Guasti, Bivio Castelcastagna, a Montorio Berlini, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo Città, farmacia di Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima però ci sono le canzoni sotto l'ombrellone. Prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica International 48, complimenti. Canzoni sotto l'ombrellone, tutti i giorni da Radio Mica International. Al momento ci sono le bellissime canzoni di 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto chiaramente la storia della musica leggera italiana. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo subito avanti perché abbiamo una classifica davvero speciale quest'oggi. Riguarda chiaramente l'automotive, le vendite perse delle automobili dalla stagione del Covid fino ai giorni nostri. Al primo posto troviamo assolutamente la Volkswagen, davanti a Stellantis, Fiat, al terzo Renault, al quarto Hyundai, al quinto la BMW, al sesto la Mercedes, al settimo la Ford, all'ottavo la Toyota. Volkswagen, Stellantis, Renault, le tre diciamo costruttrici automobili che hanno perso tantissimo in questo periodo. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti e poi via subito con l'oroscopo del martedì. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, dunque allora andiamo avanti subito con il momento riservato all'oroscopo di martedì 9 giugno 2026. Ariete, l'arrivo della luna nel tuo segno ti aiuta a ammorbidirti e apre per te le porte della fantasia. Toro, in questo clima generale sempre più favorevole ti senti a tuo agio e inizi a rilassarti, con il risultato che le energie fluiscono. Gemelli, la giornata odierna, oltre a renderti più disponibile nei confronti degli amici, è pronto a prestarti alle loro richieste. Cancro, la congiunzione di Venere e Giove nel tuo segno oggi diventa esatta e ti elargisce una sorta di benedizione celeste potentissima. Leone, l'aspetto più positivo della configurazione odierna, opera e agisce alle tue spalle e succede senza che tu ne sia consapevole. Vergine, oggi è davvero il momento giusto per dare retta agli amici, per consentire le loro richieste e eventualmente coinvolgerli in un progetto comune. Bilancia, il cielo ti regala una doppia dose di fortuna che potrai spendere un po' in tutti i campi, ma che nel lavoro darà il meglio di sé. Scorpione, nel lavoro oggi puoi fare affidamento sull'intuito, lasciando che sia il tuo sesto senso a decidere la rotta e a definire le varie mosse. Sagittario, oggi hai a disposizione vari motivi per essere di buon umore, tutti validi, alcuni magari sono poco visibili e sfuggono a uno sguardo rapido, ma la forza dei sentimenti che ti li attraversano difficilmente passerà inosservata. Capricorno, anche se hai sia Saturno che Nettuno contro, la congiunzione di Venere e Giove nel settore delle relazioni dell'amore non può certo passare in secondo piano. Acquario, la giornata ti offre delle opportunità piacevoli e interessanti che ti facilitano la vita nell'ambito del lavoro. Pesci, oggi i pianeti ti coccolano e ti riempiono di doni e favori, rendendo la tua giornata inaspettatamente piacevole e perfino divertente. L'amore ha trovato un misterioso passaggio segreto. E là, veniamo adesso invece alla televisione su Rai 1. I programmi stasera 21:30, il matrimonio del mio migliore amico. Su Rai 2, storia al vivo di sera, attualità. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Su Rai 4, è sempre carta bianca. Su Canale 5, un nuovo inizio, Italia 1, The Assassin, prima televisiva. Sulla 7 arriva di martedì attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su 3.9, giustizia privata film. E per chi ama il western arriva Sfida nella valle dei Comanche, film western su canale 22 Iris. Bene, è tutto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti. Mobili per scelta importante, prato a casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus, cioè 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Perfetto, i nostri festival del momento, festival, anzi una foto per l'estate, dove partecipare è semplicissimo. Va bene, e ancora signori, raccolta porta a porta, oggi è martedì 9 giugno, stasera è vacanza, nel senso che non si deve portare nulla, va benissimo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it, fai play. Ci sei, ok? Benissimo, ci siamo anche noi. Perfetto, ci salutiamo qui. Grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, chiaramente, la buona giornata. Grazie, alle prossime edizioni.

Dottor Tore Toledo, roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 50.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di queste notizie: Israele e Iran, stop agli attacchi, tregua appeso un filo, il presidente americano avverte Netanyahu, attento, rischia di restare da solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. E ancora, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana, il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese. Monte Paschi Siena, Opas di Intesa da 30 miliardi e mezzo circa, Messina il futuro nell'Ovalio, con offerta lascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa, Unipol 635 filiali del Monte Paschi di Siena, volano i titoli in borsa. E ancora, ballottaggi, finisce in parità 3-3 le comunali, a Chieti vittoria di Legnini, la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, Civici da 5 a 2, al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Agrigento, Trani, l'affluenza cala ancora meno 8 punti. E ancora, andiamo avanti, bimbi del bosco, immaturi ma ora tornino a casa, per i giudici che decideranno sul ricongiungimento familiare della famiglia nel bosco, i bimbi sono immaturi ma è ora che tornino a casa, meno male c'è qualche giudice che naturalmente ha cominciato a capire. Vabbè, dunque, tennis, il dominio dell'Italia si rafforza, intanto Jannik Sinner controlla San Raffaele dopo il crollo nella appunto nelle partite a Roland Garros. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento di darci una botta di energia, naturalmente poi subito andiamo ad aprire primissima del giorno, sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Benissimo, dunque apriamo primissima, che tipo di musica va oggi su Radio Amica? Innanzitutto vi ringrazio per i complimenti che ci fate per 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Beh, devo dire, veramente il top del top, grazie comunque a voi, le canzoni comunque, ribadisco, non le abbiamo scritte noi, Dunque andiamo ancora avanti, Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di grandi eventi alla Sirenetta da Riccardo, che poi è in direzione corso principale di Roseto, naturalmente sul mare, chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni su Amica Radio Amica. Bentornata estate, Garderido ci siamo, è apertissimo, Tortore Toledo, lungomare Sirena con terrazza sul mare Garderido, tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva naturalmente il momento riservato al pesce, vabbè, dunque allora abbiamo Nero di Seppia, ristorante, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così. Dunque, allora, vediamo la massima del giorno. La magia fa credere l'incredibile anche agli increduli. Vabbè, dunque, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, perfetto. Dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. E andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, notizie importanti che abbiamo. Il super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp e mandalo al 335-6564-507. 13 di settembre, domenica, prima puntata della nostra stagione Radio Domenica Show. Avremo il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Lido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più view della settimana, oltre la settimana naturalmente, è Cabana di Irama. E al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire naturalmente il momento magico riservatissimo per l'appunto a il notiziario, anzi prima il meteo poi il notiziario. Prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo col tempo che avrà quest'oggi. Ancora una gran bella giornata di sole. Dunque, è un campo ad alta pressione. Abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Mare da quasi calmo a poco mosso. Zero termico intorno ai 4000 metri. Le temperature: L'Aquila più 14, più 28. Sulmona più 16, più 31. Pescara più 20, più 30. Chieti più 17, più 30. Teramo più 18, più 30. Giulianova più 19, più 28. Roccaraso più 12, più 24. Martinsicuro più 20, più 29. San Benedetto del Tronto più 19, più 30. Questo è quanto naturalmente in questo 9 di giugno 2026. Bene, allora ricordo che siamo arrivati al giorno numero 160 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 203. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo di due cose importanti da raccontarvi e poi subito col notiziario. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Scusate, bene, così ci siamo, dunque andiamo subito avanti, commento riservato al notiziario del giorno. Bene, cominciamo dalla prima notizia. Ricordo intanto che siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno è il segno del toro. La prima notizia che abbiamo: intesa nuove, si muove su Monte Paschi Siena, offerta da 30 miliardi e mezzo Messina, è una chance unica per ogni azione di Monte Paschi Siena. Ha proposte 1,6 azioni SP più un euro in contanti con l'OPAS secondo Banca Europea, quota del 3% in generale, risparmio italiano in sicurezza, cimbre nessun ruolo nemmeno da consulente per l'ex amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel. Unipol Biper, 635 filiali di Montepaschi Cimbri, nasce il secondo polo bancario. Il presidente: faremo un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo perché questa operazione sarà un grande successo. La fondo sulla gestione di Dovaglio, non può essere lui il futuro di Monte Paschi di Siena, lo dice lo stesso Messina. Transchance su Siena, è possibile gestirla con questa spaccatura. L'attuale amministratore delegato ha fatto il suo lavoro, ma ora è ora di cambiare. Il board del Monte dei Paschi di Siena prende atto del dossier per le contromosse, se un'assemblea straordinaria. Rifaremo grande Mediobanca, il destino di Piazzetta Cuccia, più valore a marchio e persone. Poi ancora Generali, buona azienda, ma si può fare anche meglio, dice Messina. E ancora andiamo avanti, l'operazione piace ai mercati, volo di titolo di Monte Paschi Siena e Mediobanca. Le azioni di Siena incorporano il premio a 3 miliardi offerto da Intesa, guadagnano il 13%, resta la scommessa sul rilancio per Piazzetta Cuccia. Il rialzo arriva al 12%, ma per gli analisti la partita non è ancora chiusa, gli occhi sono sulle possibili contromosse. Il governo si dichiara neutrale, a decidere sarà il mercato, e rivendica il risanamento del Monte dei Paschi di Siena con i nostri soldi, chiaramente, attenzione. diciamolo francamente. Dunque, le contromosse di Unicredit al bivio tra Commerce e l'Italia, eventuali contromisure di Orsel e gli intrecci con il riassetto delle quote di Delfin. Insomma, è una guerra tra le varie banche, grandi banche qui in Italia, per acquistare sia Monte Paschi Siena che Generali. Per la presidenza Rai, l'amministratore delegato Rossi lancia Minoli, è un grande maestro, il dirigente, ascolto sempre volentieri, lui è Freccero. I palinsesti, prima serata a Saldavinci. Milo Infante verso Mediaset, polemica per le frasi su Report Rai 3. L'ex Telecabul era un'anomalia, il giornalismo d'inchiesta non deve diventare giornalismo di teorema, se vogliamo. E vediamo le elezioni, naturalmente comunali. Dunque, Legnini vince a Chieti, Barottaggi finisce 3-3, Macerata al centrodestra. La sostanziale parità tra primo e secondo turno, il centro-sinistra vince in 10 comuni, la destra in 6 con Venezia. Meloni, nostra forza confermata. Ellis Ryan dice: usi la calcolatrice. Tutte le cose che ha promesso Ellis Ryan, noi ce le ricordiamo, poi alle prossime elezioni 2027, va bene, dopo che loro avranno vinto e sono al comando, va bene, andremo a vedere quello che faranno, le pensioni, gli stipendi che sono bassi, quindi ci aspettiamo un aumento corposo, va bene. Poi cosa c'è ancora che ha detto? Insomma, l'Italia sarà meglio, saremo tutti sorridenti e felici grazie a Ellis Ryan, ce l'aspettiamo, vediamo un po'. A Vigevolo Vannacci non è decisivo per la vittoria della maggioranza di governo, a Viareggio prima donna sindaca. Nel Lazio la sinistra perde Genzano, la Salingrado e Castelli, Conte sconfitto nella sua San Giovanni Rotondo. E ancora Arezzo, la vittoria di Comanducci al Campolargo non basta, la riunione dem centristi. A Chieti Legnini conferma i suoi voti, il centrodestra torna unito ma perde 1600 consensi. A Macerata la conferma di Parcaroli con i voti del secondo round, sarebbe passato già al primo. E ancora veniamo adesso invece alle altre notizie, le politiche. Si parte dal pareggio, Vannacci e primarie, i due nodi. La lunga volata verso le legislative e le comunali 27 con Roma, Milano e Napoli, per la governabilità decisiva legge elettorale, muro della sinistra sullo stabilicum. E ancora andiamo avanti con l'attuale sistema tra collegi uninominali e proporzionali, è possibile che non esca un vincitore chiaro alle urne. Eccoci, questo c'è questo pericolo fortissimo che si debba arrivare addirittura a un pareggio, si possa arrivare alle prossime politiche del 2027. Vabbè, dunque, veniamo adesso alle altre notizie. Iran, le armi tacciono di nuovo. Israele, per ora fermiamo i raid. Decisiva la telefonata di Donald Trump che dice: attenzione, perché rimanete di restare soli. Dopo una nottata di bombardamenti reciproci, torna la tregua tra Tel Aviv e Teheran, grazie alla chiamata di Donald Netanyahu, ma il sud del Libano è ancora sotto attacco. Il premier israeliano è stato autodifesa, ma la battaglia non è finita. Il presidente americano: attento, resti da solo. E ancora, flottiglia, Ben Gir indagato, stivali, Italia è il paese delle ciabatte, dice Ben Gir, anche perché naturalmente in Italia noi possiamo, tramite i nostri giudici, condannarlo anche, che devo dire, insomma, al carcere a vita, ma non se ne fa proprio niente, attenzione, quindi voglio dire, sì, è una sentenza, ma che rimane qui. Va bene, stop al caccia comune Francia-Germania, l'occasione per il progetto italiano GCAP. Il consorzio creato da Roma con Giappone e Regno Unito porta avanti il jet di sesta generazione. Cyber, droni e guerra ibrida, la rivoluzione della difesa, il testo della riforma, un centro anti-disinformazione, appalti veloci per riarmo, commissione interforze per le nomine, c'è la tutela legale per militari e carabinieri. Caccia NATO abbatte un drone in Lettonia, Lavrov, i negoziati adesso non contano. Le forze armate di Riga, il velivolo era il nostro spazio aereo per la guerra elettromagnetica della Russia. E ancora, che fa spostare anche i velivoli. Dunque, Leone, Papa Leone, 7 minuti di applausi al Parlamento spagnolo, preoccupante, dice lui, il riarmo. Ovazione per il pontefice che invoca una pace duratura, serve coraggio diplomatico. Poi l'incontro con le vittime di abusi dalla Chiesa di Spagna, mi impegno a guarire queste ferite. Il perito sui bimbi del Bosco, immaturi e poco educati, ma ritornino dai genitori. Dunque, l'aspetto del Tribunale dei Minori sottolinea le criticità dello stile educativo dei genitori, ma conclude: inopportuna permanenza in istituto, entro un mese la decisione dei giudici. Se hanno detto così, vabbè, insomma, vuol dire che hanno cominciato a capire che questi bambini, insomma, voglio dire, ma poi tutta questa cattiveria nei confronti di questa famiglia, davvero non me lo spiego, anche perché ho sempre detto, ritorno al mio pensiero, va bene, una volta che hanno accettato di che i bambini devono andare a scuola, su questo non c'è dubbio, che i bambini devono, anche la famiglia tutta intera, devono attenersi alle regole della ASL per la sanità, ebbene, sapete dire perché devono restare in istituto lontani dai genitori? Questo non riesco a capirlo. Va bene, è come se in una guerra, va bene, una guerra tra adesso tra Iran e Stati Uniti, chiaramente tutto fermo, tranquillo, sono d'accordo, eccetera, eccetera, e continuano a sparare. Va bene, cioè non si capisce bene. Va. Tre volte in ospedale, sempre dimesso, Sabian morto per un tumore non visto. Perugia, la famiglia ha perso 2 mesi per curarsi, l'hanno lasciato morire. La procura apre un fascicolo. A stroncare, 24 anni, è stato un adenocarcinoma diagnosticato soltanto a febbraio, un altro nosocomio. Il delitto di Villa Pamphili, la relazione degli psichiatri, Kaufman non ha più disturbi. Il 46enne è accusato di aver ucciso compagna e figlia, ricoverato da quasi un mese al Santo Spirito di Roma. Per i medici il quadro clinico è migliorato, ora potrebbe tornare in carcere. E ancora, i periti nominati dai giudici dovranno stabilire se l'imputato adesso sia di nuovo in grado di sostenere il processo. Il senatore Prospero e l'accusa di, anzi Silvestro, scusate, senatore Silvestro e l'accusa di violenza. Il senatore Silvestro, indagato dai PM di Roma, sotto inchiesta anche un carabiniere, avrebbe tentato di dissuadere la donna che voleva denunciare gli abusi. Non lo fare, aveva detto il carabiniere, perché la politica è troppo potente. Boh, vabbè, andiamo avanti. Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo a Gabriele Bianchi, sì alla giustizia riparativa. La sentenza sul ragazzo picchiato a morte con le ferro, in primo grado l'imputato era stato condannato a 28 anni. In appello, Ter disposto il carcere a vita come per il fratello Marco, tutte e due carcere a vita. Ergastolo. Per il DAP tuttavia si tratta di un detenuto pericoloso, è legale alla famiglia, un ravvedimento ora poco credibile. Minetti, la testimone, Graziella, dice l'identità, la cura del bimbo Cipriani, causa da 250 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano. La dichiarazione di Torres a un notaio, la signora non è coinvolta nel presunto reclutamento di prostitute. Il Fatto Quotidiano è in subbuglio adesso per questa denuncia, chiaramente, insomma, tutto per riparare con i soldi quanto detto, chiaramente, quanto pubblicato. Bene, insomma, non è che sia una passeggiata, 250 milioni di euro, vabbè. Dunque, veniamo a Teramo dintorni. Maxi sequestro di cocaina, coppia fermata, operazione carabinieri, 1,8 kg di sostanza scoperta sul terrazzino di una casa a San Nicolò. A Corredara finisce ai domiciliari un uomo trovato con 100 grammi di hashish, marijuana e un bilancino. Bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestrata Giulianova e Martinsicuro nei pacchi fatti arrivare dall'estero con dei corrieri. È la prima volta che accade in Abruzzo. RDB, la Cassazione conferma il sequestro, la Suprema Corte respinge il secondo ricorso contro il provvedimento del Tribunale del Riesame. La RDB costruisce chiaramente i pali in cemento armato, uno di questi è crollato appunto nel costruire la Super M a Firenze, vi ricordate questa notizia? D'Alberto, il nostro sindaco, la regione penalizza la nostra sanità, il primo cittadino torna all'attacco sulla individuazione di livelli di emergenza. Si costruisce in Abruzzo a due velocità, non concederemo depotenziamenti. Nuova pista ciclabile, lavori lungo via Roma, partono anche via Roma, i lavori legati alla realizzazione della ciclovia urbana finanziata con fondi del PNRR per consentire l'esecuzione degli interventi che comprendono il rifacimento all'asfalto, l'adeguamento dei marciapiedi e altre opere connesse al progetto. Il comune ha disposto alcune modifiche temporanee. Casetta del Ristoro, bando deserto per il bar, nessuna offerta per la gestione della struttura del parco fluviale inaugurata nel 2023, mai aperta, anche perché da quelle parti è un po' pericoloso di sera, magari bisogna chiudere, che so, fare soltanto la mattina, eh? Vabbè, dunque, nessuna offerta per la gestione della casetta e il ristoro del parco fluviale. Il bando aperto al Comune di Teramo lo scorso maggio è andato deserto e questo non consentirà per ora attivare alcun tipo di servizio all'interno della struttura. Mi sembra anche insomma, voglio dire, è un po' azzardato, a meno che non ci siano non ci sia polizia e carabinieri a quelle parti, ma di sera diventa un po' pericoloso, diciamolo francamente. Corso Vecchio in festa per Sant'Antonio, da venerdì a domenica, celebrazioni religiose, musica, degustazione e giochi con la confraternita. Tre giorni di festa tra momenti religiosi e laici che coinvolgono il cuore storico della città, quel cuore che teramani chiamano Corso Vecchio, che va da che va fino Porta Reale a Piazza Orsini. E ancora Pietrangabella, sfida allo spopolamento, torna il mini market. Martino e Francesco gestiscono un rifugio aperitivo e hanno deciso di aprire un negozio nell'ex asilo del paese. Torna il mini market, quindi lo spopolamento non ci sarà, vedremo. Guardia medica, entra in vigore nuovo numero unico provinciale a Casalena, un laboratorio di simulazione per infermieri. Novità per la sanità teramana, tra servizi ai cittadini, potenziamento dell'assistenza territoriale, investimenti nella formazione del personale sanitario. È entrato in funzione numero unico armonizzato 116-117. E ancora serve naturalmente per la guardia medica. Va bene, per chi deve chiamare la guardia medica. Dunque, allora andiamo avanti. Furti, bloccata la banda dei baby ladri. 4 denunciati e uno in comunità, hanno tra 15 e 16 anni, colpi in bar, tabaccheria, incassati i soldi del gratta e vinci. Hanno tra 15 e 16 anni, secondo l'accusa, per mesi si sono mossi insieme per commettere svariati furti in bar, tabaccheria e negozi tra Teramo e Montorio. Controlli della polizia nei locali della costa e regolarità a Martinsicuro e Adriatica, con l'apertura della nuova stagione estiva, il questore Pasquale Sorgonà ha disposto l'intensificazione della vigilanza nelle attività commerciali sul litorale nord. Nella serata e nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati avviati i primi controlli tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Torre Acqua Viva aggredita dalle erbacce, a Mosciani consigliere Lattanzi, l'amministrazione garantisca la pulizia del monumento simbolo. C'è la torre di Acquaviva a Mosciano. Dunque, a Martinsicuro, festa dello sport con tanti giovani sul lungomare, iniziativa con gazebo e informativi ed esibizione di tanti ragazzi. E ancora andiamo avanti. Perseguita per mesi la ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. A processo un professionista quarantenne accusato ad Alba Adriatica anche di averla pedinata per strada e sul lavoro. Tutto è iniziato dopo la richiesta di separazione fatta alla donna a novembre e la prima udienza. Telefonate, messaggi di insulti con ingiurie e pedinamenti, la dinamica dell'ennesima storia di stalking è drammaticamente la stessa. E ancora voltiamo pagina, ponte su Salinello chiuso, via la messa in sicurezza, Tortoretto, la struttura è inagibile. Sono partite già ieri le operazioni di messa in sicurezza del ponte ciclopedonale su Salinello, collegamento che funge da importante asse di connessione tra Giulianova e Tortoretto. Ecco, finalmente si riapre, perché veramente si comincia a lavorare, perlomeno, perché è veramente molto importante anche per chi viene in vacanza nelle nostre parti, chiaramente, che vuole andare da Tortoretto a Giulianova e viceversa. Quella, per chi ha la bici e va a piedi, è un passaggio obbligato, se vogliamo. E ancora voltiamo pagina. Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare, la sosta Tortoretto Lido. Jerry Calà è stato avvistato a Tortoretto mentre pranzava nel ristorante sul mare Le Tamerici. L'attore showman, in questi giorni impegnato con l'esibizione nello stabilimento di Roseto, ha scelto il litorale tortoretano per una pausa a tavola tra relax e cucina e il pesce cucinato dal ristorante, appunto, Le Tamerici. Bene, andiamo ancora avanti. Maxi, risarcimento danni per incidente stradale. Cittadino cita l'amministrazione comunale, vuole 25.000 euro da Giulianova, dal comune giuliese, per gli effetti dello schianto. Altro contenzioso aperto da un motociclista caduto per l'olio sul lungomare Zara. Nautico, lasciato in abbandono.

spero si assegni a breve l'incarico per la progettazione. Fermo il cantiere del braccio a Mare Nord, la realizzazione sarà ultimata con i lavori di riqualificazione. Tira fuoco in A14 code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Carte d'identità elettroniche, ufficio aperto anche il sabato nei pomeriggi di giugno. Aperture straordinario dell'ufficio anagrafe del Comune di Roseto per tre sabati, 13, 20 e 27 giugno dalle 15 alle 18. Tira fuoco in A14 code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Ancora code chilometriche sulla A14 col tratto compreso tra Casal di Roseto e quello di Mosciano, rimasto chiuso per ore a causa di un tir andato a fuoco sulla 14. Cancello chiuso per il soccorso, il medico ha dovuto scavalcarlo per rimare un 75enne colto da infarto. Pensate un po', è tutto accaduto a Roseto. Ex scuola Mambelli al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri, l'area ospiterà un parcheggio, le aule saranno trasferite. Oggi la festa addio con la cittadinanza alla villa comunale. E ancora, campi da tennis, servono fondi per i lavori. Silvi, il comune ha pronto il progetto per risorse, punta sul coinvolgimento di privati nella gestione di campi da tennis. Tra Pinete e Pescara, 14 chiusa di notte per gli interventi di manutenzione dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, mercoledì. E ancora, dunque, Sinistra Italiana, Nespoli ad Atri è il nuovo segretario comunale dopo l'assemblea del circolo. Bene, chiudiamo, signori, con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora subito, Juve Roma su Brahim Diaz, sirena inglese per Pio Esposito, il baby talento impressionato in nazionale, su di lui anche Arsenal e Tottenham. Dunque, il calciomercato si evolve, vediamo un po' se l'Inter cederà il suo talento Pio Esposito in Inghilterra, e intanto Juve e Roma si battono per avere Brahim Diaz. Mondiali, tanti assi sulle panchine, giovedì il via la competizione, rappresenta l'Italia, spicca il CT Ancelotti. L'ultimo valzer di Didier Deschamps, che lascia carico di gloria dopo 14 anni la Francia, la prima assoluta di Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente insieme a Pep Guardiola, che siede d'autorità sulla panchina più prestigiosa, quella del Brasile. E vedremo che succede. Kimi Antonelli per la Formula 1 riscrive record King e incanta la Formula 1. Il pilota italiano è scia con 5 vittorie di fila, ma Wolff avverte piedi per terra. Sinner, tennis, punta tutto su Wimbledon, il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il marrone a Parigi. Saranno presenti sul prato inglese anche Berrettini e Cobolli, che è entrato alla top 10 dopo il Roland Garros. Beh, ci si attende molto da Sinner dopo il malore che lo ha colpito a Parigi. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Dunque, veniamo a Pescara, Boucher in pole position, come nuovo allenatore, ma resiste la pista Gorgone, che secondo me ha fatto benissimo. Perché cambiarlo questo allenatore? Certe volte il calcio non riesco a capirlo. Tra i nomi esclusi di Bari, il tecnico pugliese ha rinnovato con il Casarano. E ancora, ricordo anche che l'ultima promozione in Serie A del Pescara è esattamente 10 anni fa. E ancora, Chieti, Trovarello si schiera, resto solo se rimane Del Zotti. In attesa della cessione del club a Bistilli, il dirigente pone una condizione: proseguirò qui se restano mister e staff. Insieme abbiamo fatto grandi cose. E ancora, Teramo, Borgarello firma il rinnovo, ripagherò la fiducia. Il Teramo continua a lavorare, arriva la terza conferma, i giocatori in casa biancorossa, dopo i rinnovi dell'esterno attacco Pavone c'è il difensore Cipolletti, e la domenica il sì di Borgarello, che tanto bene ha fatto qui a Teramo. Beh, bisognava ripartire da lui, anche perché naturalmente se c'è questa possibilità del salto in Serie C, beh, insomma, uno come Borgarello deve essere qui a Teramo assolutamente. La Sant'Egidiese si affida ad Alcassone e sogna la Serie D. Domenica il ritorno della finale contro il Grassina al Mirti, previsto il tutto esaurito, naturalmente si gioca a Sant'Egidio la Vibrata. Mamma mia che partita, Cappellacci si gioca la Serie D con la sua Sant'Egidiese, è la volta buona per andare oltre il sogno, eh? Vabbè, dunque, signori, stop, siamo arrivati al momento riservatissimo adesso agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde.

0: poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? È il momento di 10 plus 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E, Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E, Mobili e Arredi, Top Clean. Problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Si riparte dal 13 di settembre con il Radio Domenica Show. E tra poco le notizie riservate, naturalmente prima andiamo pure tranquillamente con il momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai! Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate, dunque andiamo subito con i nostri festival. Una foto per l'estate, c'è tempo fino al 30 di giugno, fine mese. Bene, il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335 6564 507, che poi sarebbe il numero di telefono della mia amica, chiaramente tramite WhatsApp. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Bar aperto tutta la settimana da lunedì al sabato alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Marido, Mondo Risparmio, servizi qualità. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a martedì 9 di giugno 2026, stasera riposo, non va niente. Ok, perfetto. Tra poco la fortuna con i nostri festival del momento. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con la fortuna, concorso numero 91, combinazione vincente. Ieri si è giocato, c'è stata l'estrazione al Super Enalotto. La combinazione vincente 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, Superstar 87, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 59.161 euro, e 4 422 euro, e 3 33,81 euro, e 2 6,46 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 28, 33, 51, 59. 59 82 87 numero jolly 88 superstar 87. Perfetto, ok, benissimo. Dunque, veniamo adesso invece alle farmacie di turno. Prima ancora, si torna a giocare oggi martedì, attenzione, si gioca anche stasera il concorso numero 92 e c'è l'aumento del 6 che passa da 176 milioni e 100 mila euro a 176 milioni e 800 mila euro stasera. Gioco dell'otto, rotta scelta e Cagliari Firenze, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinati all'1 e 2, ripeto 35, 37, 42 abbinati a 1 e 2 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39, ripeto 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39 su Torino e Venezia. Perfetto, bene così. Andiamo adesso invece con le farmacie di turno, signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua. Pronti?
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito a adesso invece alle farmacie di turno. Termacità, farmacia di Tigli, via D'Annunzio 26, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani ricordo che mercoledì a Mocione Belante Foschi, via Nazionale Belante Stazione, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova Ielo via Rossini, in Valvilata Izzi Civitella, Salvi Coropoli Bivio, a Roseto Mannella, ad Arsite Farmacia Pomiglio, in Valumano Mazzoni Burrecano Tresco, a Casalisola Guasti Bivio Castel Castagna, a Montorio Berlini, a Campri farmacia del corso Umberto Campri, Teramo città, farmacia di Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina mercoledì ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima però ci sono le canzoni sotto l'ombrellone, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica International 48, complimenti. Canzoni sotto l'ombrellone, tutti i giorni da Radio Amica International. Al momento ci sono le bellissime canzoni di 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto chiaramente la storia della musica leggera italiana. Prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo subito avanti perché abbiamo una classifica davvero speciale quest'oggi. Riguarda chiaramente l'automotive, le vendite perse delle automobili dalla stagione del Covid fino ai giorni nostri. Al primo posto troviamo assolutamente la Volkswagen, davanti a Stellantis, Fiat, al terzo Renault, al quarto Hyundai, al quinto la BMW, al sesto la Mercedes, al settimo la Ford, all'ottavo la Toyota. Volkswagen, Stellantis, Renault, le tre diciamo costruttrici di automobili che hanno perso tantissimo in questo periodo. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti e poi via subito con l'oroscopo del martedì. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito con il momento riservato all'oroscopo di martedì 9 giugno 2026. Ariete, l'arrivo della luna nel tuo segno ti aiuta a ammorbidirti e apre per te le porte della fantasia. Toro, in questo clima generale sempre più favorevole, ti senti a tuo agio e inizi a rilassarti, con il risultato che le energie fluiscono. Gemelli, la giornata odierna, oltre a renderti più disponibile nei confronti degli amici, è pronto a prestarti alle loro richieste. Cancro, la congiunzione di Venere e Giove nel tuo segno oggi diventa esatta e ti elargisce una sorta di benedizione celeste potentissima. Leone, l'aspetto più positivo della configurazione odierna, opera e agisce alle tue spalle e succede senza che tu ne sia consapevole. Vergine, oggi è davvero il momento giusto per dare retta agli amici, per consentire le loro richieste e eventualmente coinvolgerli in un progetto comune. Bilancia, il cielo ti regala una doppia dose di fortuna che potrai spendere un po' in tutti i campi, ma che nel lavoro darà il meglio di sé. Scorpione, nel lavoro oggi puoi fare affidamento sull'intuito, lasciando che sia il tuo sesto senso a decidere la rotta, a definire le varie mosse. Sagittario, oggi hai a disposizione vari motivi per essere di buon umore, tutti validi, alcuni magari sono poco visibili e sfuggono a uno sguardo rapido, ma la forza dei sentimenti che ti li attraversano difficilmente passerà inosservata. Capricorno, anche se hai sia Saturno che Nettuno contro, la congiunzione di Venere e Giove nel settore delle relazioni dell'amore non può certo passare in secondo piano. Acquario, la giornata ti offre delle opportunità piacevoli e interessanti che ti facilitano la vita nell'ambito del lavoro. Pesci, oggi i pianeti ti coccolano e ti riempiono di doni e favori, rendendo la tua giornata inaspettatamente piacevole e perfino divertente. L'amore ha trovato un misterioso passaggio segreto. E là, veniamo adesso invece alla televisione su Rai 1. I programmi stasera 21:30, il matrimonio del mio migliore amico. Su Rai 2, storia al vivo di sera, attualità. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Su Rai 4, è sempre carta bianca. Su Canale 5, un nuovo inizio, Italia 1 The Assassin, prima televisiva sulla 7, arriva di martedì attualità, su TV 8 Ogni tentazione un prezzo, su 39 Giustizia privata film, e per chi ama il western arriva Sfida nelle valle dei Comanche, film western su canale 22 Iris. Bene, è tutto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, mobili per scelta importante, proto casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica, è il momento di 10 plus, cioè 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Perfetto, i nostri festival del momento, festival, anzi una foto per l'estate, dove partecipare è semplicissimo. Va bene, e ancora signori, raccolta porta a porta, oggi è martedì 9 giugno, stasera è vacanza, nel senso che non si deve portare nulla, va benissimo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, benissimo, ci siamo anche noi, perfetto, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, grazie, alle prossime edizioni.

mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. Ecco.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro.

segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario jugoslavo.

questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio.

l'ombra di un pino è quel che ci vuole. L'ombra di un pino è quel che ci vuole. E il desiderio che sale al ritorno, dopo che

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

dal mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire.

ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

l'uscio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente. Ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di queste notizie. Israele e Iran, stop agli attacchi, tregua appeso un filo, il presidente americano avverte Netanyahu, attento, rischia di restare da solo. La replica per ora, ok al cessato il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. E ancora, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana, il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese. Monte Paschi Siena, OPAS di Intesa da 30 miliardi e mezzo circa, Messina, il futuro non è l'ovaglio. Con offerta nascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa, Unipol, 635 filiali del Monte Paschi di Siena, volano i titoli in borsa. E ancora, ballottaggi, finisce in parità 3-3 le comunali, a Chieti vittoria di Legnini, la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, Civici da 5 a 2. Al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Agrigento, Trani. L'affluenza cala ancora, meno 8 punti. E ancora, andiamo avanti, bimbi del bosco, immaturi, ma ora tornino a casa. Per i giudici che decideranno sul ricongiungimento familiare, della famiglia nel bosco, i bimbi sono immaturi, ma è ora che tornino a casa. Meno male, c'è qualche giudice che naturalmente ha cominciato a capire. Vabbè, dunque, tennis, il dominio dell'Italia si rafforza, intanto Jannik Sinner controlla San Raffaele dopo il crollo nelle partite a Roland Garros. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento di darci una botta di energia, naturalmente poi subito andiamo ad aprire Primissima del giorno, sentiamo, vai!
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Benissimo, dunque apriamo Primissima. Che tipo di musica va oggi su Radio Amica? Innanzitutto vi ringrazio per i complimenti che ci fate per 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Beh, devo dire, veramente il top del top, Grazie comunque a voi, Le canzoni comunque, ribadisco, non le abbiamo scritte noi, Dunque, andiamo ancora avanti. Chalella, Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di grandi eventi alla Sirenetta da Riccardo, che poi è in direzione corso principale di Roseto, naturalmente sul mare, chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni sono Amica Radio Amica. Bentornata estate, Garderido ci siamo, è apertissimo, Tortoretto Lido, lungomare Sirena con terrazza sul mare Gardellido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva naturalmente il momento riservato al pesce, vabbè, dunque allora abbiamo Nero di Seppia, ristorante, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così. Dunque, allora, vediamo la massima del giorno. La magia fa credere l'incredibile anche agli increduli. Vabbè, dunque, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, perfetto. Dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. E andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.

Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, notizie importanti che abbiamo. Il super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp e mandalo al 335-654-507. 13 di settembre, domenica, prima puntata della nostra stagione Radio Domenica Show. Avremo il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Lido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più view della settimana, oltre la settimana naturalmente, è Cabana di Irama. E al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire naturalmente il momento magico riservatissimo per l'appunto a il notiziario, anzi prima il meteo, poi il notiziario. Prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, andiamo col tempo che avrà quest'oggi. Ancora una gran bella giornata di sole. Dunque, è un campo ad alta pressione. Abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Mare da quasi calmo a poco mosso. Zero termico intorno ai 4000 metri. Le temperature: L'Aquila più 14, più 28. Sulmona più 16, più 31. Pescara più 20, più 30. Chieti più 17, più 30. Teramo più 18, più 30. Giulianova più 19, più 28. Roccaraso più 12, più 24. Martinsicuro più 20, più 29. San Benedetto del Tronto più 19, più 30. Questo è quanto naturalmente in questo 9 di giugno 2026. Bene, allora ricordo che siamo arrivati al giorno numero 160 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 203. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo di due cose importanti da raccontarvi e poi subito col notiziario. Prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Scusate, bene così ci siamo, dunque andiamo subito avanti, commento riservato al notiziario del giorno. Bene, cominciamo dalla prima notizia, ricordo intanto che siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno è il segno del toro. La prima notizia che abbiamo, intesa nuove, anzi si muove su Monte Paschi Siena, offerta da 30 miliardi e mezzo Messina, è una chance unica per ogni azione di Monte Paschi Siena. Ha proposte 1,6 azioni SP più un euro in contanti con l'OPAS secondo Banca Europea, quota del 3% in generale, risparmio italiano in sicurezza, cimbre nessun ruolo nemmeno da consulente per l'ex amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel. Unipol Biper, 635 filiali di Montepaschi Cimbri, nasce il secondo polo bancario. Il presidente: faremo un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo perché questa operazione sarà un grande successo. La fondo sulla gestione di Dovaglio, non può essere lui il futuro di Monte Paschi di Siena, lo dice lo stesso Messina. Transchance su Siena, è possibile gestirla con questa spaccatura. L'attuale amministratore delegato ha fatto il suo lavoro, ma ora è ora di cambiare. Il board del Monte dei Paschi di Siena prende atto del dossier per le contromosse, se un'assemblea straordinaria. Rifaremo grande Mediobanca, il destino di Piazzetta Cuccia, più valore a marchio e persone. Poi ancora Generali, buona azienda, ma si può fare anche meglio, dice Messina. E ancora andiamo avanti, l'operazione piace ai mercati, volano i titoli di Monte Paschi Siena e Mediobanca. Le azioni di Siena incorporano il premio a 3 miliardi offerto da Intesa, guadagnano il 13%, resta la scommessa sul rilancio per Piazzetta Cuccia. Il rialzo arriva al 12%, ma per gli analisti la partita non è ancora chiusa, gli occhi sono sulle possibili contromosse. Il governo si dichiara neutrale, a decidere sarà il mercato, e rivendica il risanamento del Monte dei Paschi di Siena con i nostri soldi, chiaramente, attenzione. Diciamolo francamente. Dunque, le contromosse di Unicredit al bivio tra Commerce e l'Italia, eventuali contromisure di Orsel e gli intrecci con il riassetto delle quote di Delfin. Insomma, è una guerra tra le varie banche, grandi banche qui in Italia, per acquistare sia Monte Paschi Siena che Generali. Per la presidenza Rai, l'amministratore delegato Rossi lancia Minoli, è un grande maestro, il dirigente, ascolto sempre volentieri, lui e Freccero. I palinsesti, prima serata a Sal da Vinci. Milo Infante verso Mediaset, polemica per le frasi su Report Rai 3. L'ex Telecabul era un'anomalia, il giornalismo d'inchiesta non deve diventare giornalismo di teorema, se vogliamo. E vediamo le elezioni, naturalmente comunali. Dunque, Legnini vince a Chieti, Barottaggi finisce 3-3, Macerata al centrodestra. La sostanziale parità tra primo e secondo turno, il centro-sinistra vince in 10 comuni, la destra in 6 con Venezia. Meloni, nostra forza confermata. Elisline dice: usi la calcolatrice. Tutte le cose che ha promesso Elisline, noi ce le ricordiamo, poi alle prossime elezioni del 2027, va bene, dopo che loro avranno vinto e sono al comando, va bene, andremo a vedere quello che faranno, le pensioni, gli stipendi che sono bassi, quindi ci aspettiamo un aumento corposo, va bene. Poi cosa c'è ancora che ha detto? Insomma, l'Italia sarà meglio, saremo tutti sorridenti e felici grazie a Elisline, ce l'aspettiamo, vediamo un po'. A Vigevolo Vannacci non è decisivo per la vittoria della maggioranza di governo, a Viareggio prima donna sindaca. Nel Lazio la sinistra perde Genzano, la Salingrado e Castelli, Conte sconfitto nella sua San Giovanni Rotondo. E ancora Arezzo, la vittoria di Comanducci al Campolargo non basta, la riunione dem centristi. A Chieti Legnini conferma i suoi voti, il centrodestra torna unito ma perde 1600 consensi. A Macerata la conferma di Parcaroli con i voti del secondo round, sarebbe passato già al primo. E ancora veniamo adesso invece alle altre notizie, le politiche, si parte dal pareggio, Vannacci e primarie e i due nodi. La lunga volata verso le legislative e le comunali 27 con Roma, Milano e Napoli, per la governabilità decisiva legge elettorale, muro della sinistra sullo stabilicum. E ancora andiamo avanti, con l'attuale sistema tra collegi uninominali e proporzionali è possibile che non esca un vincitore chiaro alle urne. Ecco, c'è questo c'è questo pericolo fortissimo che si debba arrivare addirittura a un pareggio, si possa arrivare alle prossime politiche del 2027. Vabbè, dunque, veniamo adesso alle altre notizie. Iran, le armi tacciono di nuovo. Israele, per ora fermiamo il raid. Decisiva la telefonata di Donald Trump che dice: attenzione, perché rimanete di restare soli. Dopo una nottata di bombardamenti reciproci, torna la tregua tra Tel Aviv e Teheran, grazie alla chiamata di Donald e Netanyahu, ma il sud del Libano è ancora sotto attacco. Il premier israeliano è stato autodifesa, ma la battaglia non è finita. Il presidente americano: attento, resti da solo. E ancora, flottiglia, Ben Gir indagato, stivali, Italia è il paese delle ciabatte, dice Ben Gir, anche perché naturalmente in Italia noi possiamo, tramite i nostri giudici, condannarlo anche, che devo dire, insomma, al carcere a vita, ma non se ne fa proprio niente, attenzione, quindi voglio dire, sì, è una sentenza, ma che rimane qui. Va bene, stop al caccia comune Francia-Germania, l'occasione per il progetto italiano GCAP. Il consorzio creato da Roma con Giappone e Regno Unito porta avanti il jet di sesta generazione. Cyber, droni e guerra ibrida, la rivoluzione della difesa, il testo della riforma, un centro anti-disinformazione, appalti veloci per riarmo, commissione interforze per le nomine, c'è la tutela legale per militari e carabinieri. Caccia NATO abbatte un drone in Lettonia, Lavrov, i negoziati adesso non contano. Le forze armate di Riga, il velivolo era il nostro spazio aereo per la guerra elettromagnetica della Russia. E ancora, che fa spostare anche i velivoli. Dunque, Leone, Papa Leone, 7 minuti di applausi al Parlamento spagnolo, preoccupante, dice lui, il riarmo. Ovazione per il pontefice che invoca una pace duratura, serve coraggio diplomatico. Poi l'incontro con le vittime di abusi dalla Chiesa di Spagna, mi impegno a guarire queste ferite. Il perito sui bimbi del Bosco, immaturi e poco educati, ma ritornino dai genitori. Dunque, l'aspetto del Tribunale dei Minori sottolinea la criticità dello stile educativo dei genitori, ma conclude: inopportuna permanenza in istituto, entro un mese la decisione dei giudici. Se hanno detto così, vabbè, insomma, vuol dire che hanno cominciato a capire che questi bambini, insomma, voglio dire, ma poi tutta questa cattiveria nei confronti di questa famiglia, davvero non me lo spiego. Anche perché ho sempre detto, ritorno al mio pensiero, va bene, una volta che hanno accettato di che i bambini devono andare a scuola, su questo non c'è dubbio, che i bambini devono, anche la famiglia tutta intera, devono attenersi alle regole della ASL per la sanità, ebbene, mi sapete dire perché devono restare in istituto lontani dai genitori? Questo non riesco a capirlo. Va bene, è come se in una guerra, va bene, una guerra tra adesso tra Iran e Stati Uniti, chiaramente tutto fermo, tranquillo, sono d'accordo, eccetera, eccetera, e continuano a sparare. Va bene, cioè non si capisce bene. Va. Tre volte in ospedale, sempre dimesso, Sabia morto per un tumore non visto. Perugia, la famiglia ha perso 2 mesi per curarsi, l'hanno lasciato morire. La procura apre un fascicolo. A stroncare, 24 anni, è stato un adenocarcinoma diagnosticato soltanto a febbraio in un altro nosocomio. Il delitto di Villa Pamphili, la relazione degli psichiatri, Kaufman non ha più disturbi. Il 46enne è accusato di aver ucciso compagna e figlia, ricoverato da quasi un mese al Santo Spirito di Roma. Per i medici il quadro clinico è migliorato, ora potrebbe tornare in carcere. E ancora, i periti nominati dai giudici dovranno stabilire se l'imputato adesso sia di nuovo in grado di sostenere il processo. Il senatore Prospero e l'accusa di, anzi Silvestro, scusate, senatore Silvestro e l'accusa di violenza. Il senatore Silvestro, indagato dai PM di Roma, sotto inchiesta anche un carabiniere, avrebbe tentato di dissuadere la donna che voleva denunciare gli abusi. Non lo fare, aveva detto il carabiniere, perché la politica è troppo potente. Boh, vabbè, andiamo avanti. Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo a Gabriele Bianchi, sì alla giustizia riparativa. La sentenza sul ragazzo picchiato a morte con le ferro, in primo grado l'imputato era stato condannato a 28 anni. In appello, Ter disposto il carcere a vita come per il fratello Marco, tutte e due carcere a vita. Ergastolo. Per il DAP, tuttavia, si tratta di un detenuto pericoloso e legale alla famiglia, un ravvedimento ora poco credibile. Minetti, la testimone, Graziella, dice: le dedita la cura del bimbo. Cipriani causa da 250 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano. La dichiarazione di Torres a un notaio, la signora non è coinvolta nel presunto reclutamento di prostitute. Il Fatto Quotidiano è in subuglio adesso per questa denuncia, chiaramente, insomma, tutto per riparare con i soldi quanto detto, chiaramente, quanto pubblicato. Bene, insomma, non è che sia una passeggiata, 250 milioni di euro, vabbè. Dunque, veniamo a Teramo dintorni. Maxi sequestro di cocaina, coppia fermata, operazione carabinieri, 1,8 kg di sostanza scoperta sul terrazzino di una casa a San Nicolò. A Corredara finisce ai domiciliari un uomo trovato con 100 grammi di hashish, marijuana e un bilancino. Bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestrata Giulianova e Martinsicuro nei pacchi fatti arrivare dall'estero con dei corrieri. È la prima volta che accade in Abruzzo. RDB, la Cassazione conferma il sequestro, la Suprema Corte respinge il secondo ricorso contro il provvedimento del Tribunale del Riesame. La RDB costruisce chiaramente i pali in cemento armato, uno di questi è crollato appunto nel costruire la Super M a Firenze, vi ricordate questa notizia? D'Alberto, il nostro sindaco, la regione penalizza la nostra sanità, il primo cittadino torna all'attacco sulla individuazione dei livelli di emergenza. Si costruisce in Abruzzo a due velocità, non concederemo depotenziamenti. Nuova pista ciclabile, lavori lungo via Roma, partono anche via Roma, i lavori legati alla realizzazione della ciclovia urbana finanziata con fondi del PNRR per consentire l'esecuzione degli interventi che comprendono il rifacimento all'asfalto, l'adeguamento dei marciapiedi e altre opere connesse al progetto. Il comune ha disposto alcune modifiche temporanee. Casetta del Ristoro, bando deserto per il bar, nessuna offerta per la gestione della struttura del parco fluviale inaugurata nel 2023, mai aperta, anche perché da quelle parti è un po' pericoloso di sera, magari bisogna chiudere, che so, fare soltanto la mattina, eh? Vabbè, dunque, nessuna offerta per la gestione della casetta e il ristoro del parco fluviale. Il bando aperto al Comune di Teramo lo scorso maggio è andato deserto e questo non consentirà per ora attivare alcun tipo di servizio all'interno della struttura. Mi sembra anche, insomma, voglio dire, è un po' azzardato, a meno che non ci siano non ci sia polizia e carabinieri a quelle parti, ma di sera diventa un po' pericoloso, diciamolo francamente. Corso Vecchio in festa per Sant'Antonio, da venerdì a domenica, celebrazioni religiose, musica, degustazione e giochi con la confraternita. 3 giorni di festa tra momenti religiosi e laici che coinvolgono il cuore storico della città, quel cuore che teramane chiamano Corso Vecchio, che va da Porta Reale a Piazza Orsini. E ancora Pietrocamela, sfida allo spopolamento, torna il mini market. Martino e Francesco gestiscono un rifugio ipertitivo e hanno deciso di aprire un negozio nell'ex asilo del paese. Torna il mini market, quindi lo spopolamento non ci sarà, vedremo. Guardia medica, entra in vigore nuovo numero unico provinciale a Casalena, un laboratorio di simulazione per infermieri. Novità per la sanità teramana, tra servizi ai cittadini, potenziamento dell'assistenza territoriale, investimenti nella formazione del personale sanitario. È entrato in funzione numero unico armonizzato 116-117. E ancora serve naturalmente per la guardia medica. Va bene, per chi deve chiamare la guardia medica. Dunque, allora andiamo avanti. Furti, bloccata la banda dei baby ladri. 4 denunciati e uno in comunità hanno tra 15 e 16 anni. Colpi in bar, tabaccheria, incassati i soldi del gratta e vinci. Hanno tra 15 e 16 anni, secondo l'accusa, per mesi sono mossi insieme per commettere svariati furti in bar, tabaccheria e negozi tra Teramo e Montorio. Controlli della polizia nei locali della costa e regolarità a Martinsicuro e Adriatica. Con l'apertura della nuova stagione estiva, il questore Pasquale Sorgonà ha disposto l'intensificazione della vigilanza nelle attività commerciali sul litorale nord. Nella serata e nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati avviati i primi controlli tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Torre Acqua Viva aggredita dalle erbacce, a Mosciani consigliere Lattanzi, l'amministrazione garantisca la pulizia del monumento simbolo. C'è la torre di Acquaviva a Mosciano. Dunque, a Martinsicuro, festa dello sport con tanti giovani sul lungomare, iniziativa con gazebo e informativi ed esibizione di tanti ragazzi. E ancora andiamo avanti. Perseguita per mesi la ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. A processo un professionista quarantenne accusato ad Alba Adriatica anche di averla pedinata per strada e sul lavoro. Tutto è iniziato dopo la richiesta di separazione fatta alla donna a novembre e la prima udienza. Telefonate, messaggi di insulti con ingiurie e pedinamenti, la dinamica dell'ennesima storia di stalking è drammaticamente la stessa. E ancora voltiamo pagina, ponte su Salinello chiuso, via la messa in sicurezza, Tortoretto, la struttura è inagibile. Sono partite già ieri le operazioni di messa in sicurezza del ponte ciclopedonale su Salinello, collegamento che funge da importante asse di connessione tra Giulianova e Tortoretto. Ecco, finalmente si riapre, perché veramente si comincia a lavorare, perlomeno, perché è veramente molto importante anche per chi viene in vacanza nelle nostre parti, chiaramente, che vuole andare da Tortoretto a Giulianova e viceversa. Quella, per chi ha la bici e va a piedi, è un passaggio obbligato, se vogliamo. E ancora voltiamo pagina. Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare, la sosta Tortoretto Lido. Jerry Calà è stato avvistato a Tortoretto mentre pranzava nel ristorante sul mare Le Tamerici. L'attore showman, in questi giorni impegnato con l'esibizione nello stabilimento di Roseto, ha scelto il litorale tortoretano per una pausa a tavola tra relax e cucina e il pesce cucinato dal ristorante, appunto, Le Tamerici. Bene, andiamo ancora avanti. Maxi, risarcimento danni per incidente stradale. Cittadino cita l'amministrazione comunale, vuole 25.000 euro da Giulianova, dal comune giuliese, per gli effetti dello schianto. Altro contenzioso aperto da un motociclista caduto per l'olio sul lungomare Zara. Nautico, lasciato in abbandono, diventa rifugio per senza tetto lo storico edificio. Dunque il Nautico resterà chiuso e integrato per un'altra strada, per un'altra estate, scusate. La regione ne ha affidato la sistemazione al comune, che lo gestirà insieme al circolo nautico Migliori. E ancora, psichiatria, un errore trasloco, evoluzione sostenibile, il PD è una scelta che penalizza il nostro ospedale, quello giuliese. Continuano le prese di posizione sul caso psichiatria, solo l'amministrazione comunale tace, forse compiaciuta per la divisione della sinistra sulla questione. E ancora andiamo avanti. Porto, il progetto è in ritardo, la regione deve accelerare. Roseto, il presidente del circolo nautico De Gregoris, spero si assegni a breve l'incarico per la progettazione. Fermo il cantiere del braccio a Mare Nord, la realizzazione sarà ultimata con i lavori di riqualificazione. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Carte d'identità elettroniche, ufficio aperto anche il sabato nei pomeriggi di giugno. Aperture straordinario dell'ufficio anagrafe del comune di Roseto per tre sabati, 13, 20 e 27 di giugno, dalle 15 alle 18. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Ancora code chilometriche sulla 14, col tratto compreso tra Casal di Roseto e quello di Mosciano, rimasto chiuso per ore a causa di un tir andato a fuoco sulla 14. Cancello chiuso per il soccorso, il medico ha dovuto scavalcarlo per rimare un 75enne colto da infarto. Pensate un po', è tutto accaduto a Roseto. Ex scuola Mambelli, al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri, l'area ospiterà un parcheggio e le aule saranno trasferite. Oggi la festa addio con la cittadinanza alla villa comunale. E ancora, campi da tennis, servono fondi per i lavori. Silvi, il comune ha pronto il progetto per risorse, punta sul coinvolgimento di privati nella gestione di campi da tennis. Tra Pineto e Pescara, 14 chiusa di notte per gli interventi di manutenzione dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, mercoledì. E ancora, dunque, sinistra italiana, Nespoli ad Atri è il nuovo segretario comunale dopo l'assemblea del circolo. Bene, chiudiamo, signori, con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora subito, Juve Roma su Brahim Diaz, sirena inglese per Pio Esposito, il baby talento impressionato in nazionale, su di lui anche Arsenal e Tottenham. Dunque, il calciomercato si evolve, vediamo un po' se l'Inter cederà il suo talento Pio Esposito in Inghilterra. Intanto io

0: Spunta tutto su Wimbledon, il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il marrone a Parigi. Saranno presenti sul prato inglese anche Berrettini e Cobolli, che è entrato nella top 10 dopo il Roland Garros. Beh, ci si attende molto da Sinner dopo il malore che lo ha colpito a Parigi. Andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Veniamo a Pescara. Boucher in pole position come nuovo allenatore, ma resiste la pista Gorgone, che secondo me ha fatto benissimo. Perché cambiarlo questo allenatore? Certe volte il calcio non riesco a capirlo. Tra i nomi esclusi di Bari, il tecnico pugliese ha rinnovato con il Casarano. E ancora ricordo anche che l'ultima promozione in Serie A del Pescara è esattamente 10 anni fa. E ancora Chieti, Trovarello si schiera, resto solo se rimane Del Zotti. In attesa della cessione del club a Bistilli, il dirigente pone una condizione: proseguirò qui se restano mister e staff. Insieme abbiamo fatto grandi cose. E ancora Teramo, Borgarello firma rinnovo, ripagherò la fiducia. Il Teramo continua a lavorare, arriva la terza conferma, i giocatori in casa biancorossa, dopo i rinnovi dell'esterno attacco Pavone, c'è il difensore Cipolletti, la domenica il sì di Borgarello, che tanto bene ha fatto qui a Teramo. Beh, bisognava ripartire da lui, anche perché naturalmente se c'è questa possibilità del salto in Serie C, beh, insomma, uno come Borgarello deve essere qui a Teramo assolutamente. La Sant'Egidiese si affida ad Alcassone e sogna la Serie D. Domenica il ritorno della finale contro il Grassina al Mirti, previsto il tutto esaurito. Naturalmente si gioca a Sant'Egidio la Vibrata. Mamma mia, che partita! Cappellacci si gioca la Serie D con la sua Sant'Egidiese. È la volta buona per andare oltre il sogno. Vabbè, dunque, signori, stop. Siamo arrivati al momento riservatissimo adesso agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Si riparte dal 13 di settembre con il Radio Domenica Show. E tra poco le notizie riservate, naturalmente prima andiamo pure tranquillamente con il momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Le notizie riservate. Dunque andiamo subito con i nostri festival. Una foto per l'estate.

0: c'è tempo fino al 30 di giugno, fine mese. Bene, il super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335 6564 507, che poi sarebbe il numero di telefono della nemica, chiaramente tramite WhatsApp. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Bar aperto tutta la settimana, da lunedì al sabato, alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarido, Mondo Risparmio, servizi qualità. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a martedì 9 di giugno 2026, stasera riposo, non va niente. Ok, perfetto. Tra poco la fortuna con i nostri festival del momento. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con la fortuna, concorso numero 91, combinazione vincente. Ieri si è giocato, c'è stata l'estrazione al Super Enalotto, la combinazione vincente 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 59.161 euro, e 4 422 euro, e 3 33 euro 81, e 2 6 euro 46 per una super combinazione vincente, che è la seguente: 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87. Perfetto, ok, benissimo. Dunque, veniamo adesso invece alle farmacie di turno. Prima ancora, si torna a giocare oggi martedì, attenzione, si gioca anche stasera il concorso numero 92, e c'è l'aumento del 6 che passa da 176 milioni e 100 mila euro a 176 milioni 800 mila euro stasera. Gioco dell'otto, rotta scelta Cagliari Firenze, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinati all'1 e 2, ripeto 35, 37, 42 abbinati a 1 e 2 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39, ripeto 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39 su Torino e Venezia. Perfetto, bene così. Andiamo adesso invece con le farmacie di turno, signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua, pronti. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque veniamo subito adesso andando invece alle farmacie di turno. Termocittà, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani ricordo che mercoledì a Mocione Belante Foschi, via Nazionale Belante Stazione, ad Atria Picella, a Pineto Silvi di Febo, a Giulianova Ielo, via Rossini, in Valvilata Izzi, Civitella, Salvi, Coropoli Bivio, a Roseto Mannella, ad Arsite Farmacia Pomiglio, in Valumano Mazzoni Burrecca, Notresco, a Casalisola Guasti, Bivio Castelcastagna, Montorio Berlini, a Campri Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramocittà, Farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima però ci sono le canzoni sotto l'ombrellone, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica International 48, complimenti. Canzoni sotto l'ombrellone, tutti i giorni da Radio Mica International. Al momento ci sono le bellissime canzoni di 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto chiaramente la storia della musica leggera italiana. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo subito avanti perché abbiamo una classifica davvero speciale quest'oggi. Riguarda chiaramente l'automotive, le vendite perse delle automobili dalla stagione del Covid fino ai giorni nostri. Al primo posto troviamo assolutamente la Volkswagen, davanti a Stellantis, Fiat, al terzo Renault, al quarto Hyundai, al quinto la BMW, al sesto la Mercedes, al settimo la Ford, all'ottavo la Toyota. Volkswagen, Stellantis, Renault, le tre diciamo costruttrici automobili che hanno perso tantissimo in questo periodo. Chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti e poi via subito con l'oroscopo del martedì. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito con il momento riservato all'oroscopo di martedì 9 giugno 2026. Ariete, l'arrivo della luna nel tuo segno ti aiuta a ammorbidirti e apre per te le porte della fantasia. Toro, in questo clima generale sempre più favorevole, ti senti a tuo agio e inizi a rilassarti, con il risultato che le energie fluiscono. Gemelli, la giornata odierna, oltre a renderti più disponibile nei confronti degli amici, è pronto a prestarti alle loro richieste. Cancro, la congiunzione di Venere e Giove nel tuo segno oggi diventa esatta e ti elargisce una sorta di benedizione celeste potentissima. Leone, l'aspetto più positivo della configurazione odierna opera e agisce alle tue spalle e succede senza che tu ne sia consapevole. Vergine, oggi è davvero il momento giusto per dare retta agli amici, per consentire le loro richieste e eventualmente coinvolgerli in un progetto comune. Bilancia, il cielo ti regala una doppia dose di fortuna che potrai spendere un po' in tutti i campi, ma che nel lavoro darà il meglio di sé. Scorpione, nel lavoro oggi puoi fare affidamento sull'intuito, lasciando che sia il tuo sesto senso a decidere la rotta e a definire le varie mosse. Sagittario, oggi hai a disposizione vari motivi per essere di buon umore, tutti validi, alcuni magari sono poco visibili e sfuggono uno sguardo rapido, ma la forza dei sentimenti che ti li attraversano difficilmente passerà inosservata. Capricorno, anche se hai sia Saturno che Nettuno contro, la congiunzione di Venere e Giove nel settore delle relazioni d'amore non può certo passare in secondo piano. Acquario, la giornata ti offre delle opportunità piacevoli e interessanti che ti facilitano la vita nell'ambito del lavoro. Pesci, oggi i pianeti ti coccolano e ti riempiono di doni e favori, rendendo la tua giornata inaspettatamente piacevole, perfino divertente. L'amore ha trovato un misterioso passaggio segreto. E là, veniamo adesso invece alla televisione su Rai 1. I programmi stasera 21:30, il matrimonio del mio migliore amico, su Rai 2 storia al vivo di sera, attualità, su Rai 3 indovina chi viene a cena, su Rai 4 è sempre carta bianca, su canale 5 un nuovo inizio, Italia 1 The Assassin, prima televisiva, sulla 7 arriva di martedì attualità, su TV 8 ogni tentazione un prezzo, su 3-9 giustizia privata film, e per chi ama il western arriva Sfida nella valle dei Comanche, film western su canale 22 Iris. Bene, è tutto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, mobili per scelta importante, prato a casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus, cioè 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Perfetto, i nostri festival del momento, festival, anzi una foto per l'estate, dove partecipare è semplicissimo. Va bene, e ancora signori, raccolta porta a porta, oggi è martedì 9 giugno, stasera è vacanza, nel senso che non si deve portare nulla, va benissimo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, benissimo, ci siamo anche noi, perfetto, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, grazie, alle prossime edizioni.

La regola principale nella musica è donarsi. Ed anche in questa occasione non ci siamo davvero risparmiati. Si sono donati per il mio personale piacere e per il vostro godimento. Elio Rivagli alla base.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Pubblicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomar.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

accorpe lo scatoletto e gira il mondo titolando. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche a un bagnino. Io al contrario sembro proprio un latticino.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

signor Zero. Ha visto? È stato un passaggio estremamente facile e indolore, mi sembra. Mi dica la verità, non si sente un tantino più liberato, finalmente più sereno? Se avrà ancora voglia di bilanci, non esiti a chiamarmi. Io sono sempre lì, ad un passo.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, la buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di queste notizie: Israele e Iran, stop agli attacchi, tregua appeso un filo, il presidente americano avverte Netanyahu, attento, rischia di restare da solo. La replica per ora, ok al cessato il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. E ancora, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana, il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese. Monte Paschi Siena, Opas di Intesa da 30 miliardi e mezzo circa, Messina, il futuro nell'Ovalio. Con offerta lascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa, Unipol, 635 filiali del Monte Paschi di Siena. Volano i titoli in borsa. E ancora, ballottaggi, finisce in parità 3-3 le comunali, a Chieti vittoria di Legnini, la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, Civici da 5 a 2. Al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Agrigento, Trani. L'affluenza cala ancora, meno 8 punti. E ancora, andiamo avanti, bimbi del bosco, immaturi, ma ora tornino a casa. Per i giudici che decideranno sul ricongiungimento familiare, della famiglia nel bosco, i bimbi sono immaturi, ma è ora che tornino a casa. Meno male, c'è qualche giudice che naturalmente ha cominciato a capire. Vabbè, dunque, tennis, il dominio dell'Italia si rafforza, intanto Jannik Sinner controlla San Raffaele dopo il crollo nelle partite a Roland Garros. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento di darci una botta di energia, naturalmente poi subito andiamo ad aprire primissima del giorno, sentiamo, vai!
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Benissimo, dunque apriamo primissima. Che tipo di musica va oggi su Radio Amica? Innanzitutto vi ringrazio per i complimenti che ci fate per 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Beh, devo dire, veramente il top del top, Grazie comunque a voi, Le canzoni comunque, ribadisco, non le abbiamo scritte noi, Dunque, andiamo ancora avanti. Chalet, Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di grandi eventi alla Sirenetta da Riccardo, che poi è in direzione corso principale di Roseto, naturalmente sul mare, chiaramente. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni su Amica Radio Amica. Bentornata estate, Garderido ci siamo, è apertissimo, Tortore Torino, lungomare Sirena con terrazza sul mare Garderido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva naturalmente il momento riservato al pesce, vabbè, dunque allora abbiamo Nero di Seppia, ristorante, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così. Dunque, allora, vediamo la massima del giorno. La magia fa credere l'incredibile anche agli increduli. Vabbè, dunque, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West, perfetto. Dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. E andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, notizie importanti che abbiamo: il super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp e mandalo al 335-6564-507. 13 di settembre, domenica, prima puntata della nostra giornata Radio Domenica Show. Avremo il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. E ancora, Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, in via Trieste 159, Giuliano Lido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora, la canzone più view della settimana, oltre la settimana, naturalmente, è Cabana di Irama. E al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, primo, secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, l'unica radio in città, amala, tra poco il meteo, a seguire naturalmente il momento magico riservatissimo per l'appunto a il notiziario, anzi prima il meteo, poi il notiziario. Prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo col tempo che avrà quest'oggi. Ancora una gran bella giornata di sole. Dunque, è un campo ad alta pressione. Abbraccia la regione Abruzzo. Garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Mare da quasi calmo a poco mosso. Zero termico intorno ai 4000 metri. Le temperature: L'Aquila più 14, più 28. Sulmona più 16, più 31. Pescara più 20, più 30. Chieti più 17, più 30. Teramo più 18, più 30. Giulianova più 19, più 28. Roccaraso più 12, più 24. Martinsicuro più 20, più 29. San Benedetto del Tronto più 19, più 30. Questo è quanto naturalmente in questo 9 di giugno 2026. Bene, allora ricordo che siamo arrivati al giorno numero 160 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 203. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo di due cose importanti da raccontarvi e poi subito col notiziario. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Scusate, bene così ci siamo, dunque andiamo subito avanti, commento riservato al notiziario del giorno. Bene, cominciamo dalla prima notizia. Ricordo intanto che siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, San Efrem, il segno più del giorno è il segno del toro. La prima notizia che abbiamo: intesa nuove, anzi si muove su Monte Paschi Siena, offerta da 30 miliardi e mezzo Messina, è una chance unica per ogni azione di Monte Paschi Siena. Ha proposte 1,6 azioni SP più un euro in contanti con l'OPAS secondo Banca Europea, quota del 3% in generale, risparmio italiano in sicurezza, cimbre nessun ruolo nemmeno da consulente per l'ex amministratore delegato di Mediobanca Alberto Negel. Unipol Biper, 635 filiali di Montepaschi Cimbri, nasce il secondo polo bancario. Il presidente: faremo un aumento di capitale da 2,5 miliardi perché questa operazione sarà un grande successo. La fondo sulla gestione di Dovaglio, non può essere lui il futuro di Monte Paschi di Siena, lo dice lo stesso Messina. Transchance su Siena, è possibile gestirla con questa spaccatura. L'attuale amministratore delegato ha fatto il suo lavoro, ma ora è ora di cambiare. Il board del Monte dei Paschi di Siena prende atto del dossier per le contromosse, se un'assemblea straordinaria. Rifaremo grande Mediobanca, il destino di Piazzetta Cuccia, più valore a marchio e persone. Poi ancora Generali, buona azienda, ma si può fare anche meglio, dice Messina. E ancora andiamo avanti. L'operazione piace ai mercati, volano i titoli di Monte Paschi Siena e Mediobanca. Le azioni di Siena incorporano il premio a 3 miliardi offerto da Intesa, guadagnano il 13%, resta la scommessa sul rilancio per Piazzetta Cuccia, il rialzo arriva al 12%, ma per gli analisti la partita non è ancora chiusa, gli occhi sono sulle possibili contromosse. Il governo si dichiara neutrale, a decidere sarà il mercato, e rivendica il risanamento del Monte dei Paschi di Siena con i nostri soldi, chiaramente, attenzione. diciamolo francamente. Dunque, le contromosse di UniCredit al bivio tra Commerce e l'Italia, eventuali contromisure di Orsel e gli intrecci con il riassetto delle quote di Delfin. Insomma, una guerra tra le varie banche, grandi banche qui in Italia, per acquistare sia Monte Paschi Siena che Generali. Per la presidenza Rai, l'amministratore delegato Rossi lancia Minoli, è un grande maestro, il dirigente, ascolto sempre volentieri, lui e Freccero. I palinsesti, prima serata a Saldavinci. Milo Infante verso Mediaset, polemica per le frasi su Report Rai 3. L'ex Telecabulla era un'anomalia, il giornalismo d'inchiesta non deve diventare giornalista, giornalismo di teorema, se vogliamo. E vediamo le elezioni, naturalmente comunali. Dunque, Legnini vince a Chieti, Barottaggi finisce 3-3, Macerata al centro-destra. La sostanziale parità tra primo e secondo turno, il centro-sinistra vince in 10 comuni, la destra in 6 con Venezia. Meloni, nostra forza confermata. Elisline dice: usi la calcolatrice. Tutte le cose che ha promesso Elisline, noi ce le ricordiamo, poi alle prossime elezioni del 2027, va bene, dopo che loro avranno vinto e sono al comando, va bene, andremo a vedere quello che faranno, le pensioni, gli stipendi che sono bassi, quindi ci aspettiamo un aumento corposo, va bene. Poi cosa c'è ancora che ha detto? Insomma, l'Italia sarà meglio, saremo tutti sorridenti e felici grazie a Elisline, ce l'aspettiamo, vediamo un po'. A Vigevolo Vannacci non è decisivo per la vittoria della maggioranza di governo, a Viareggio prima donna sindaca. Nel Lazio la sinistra perde Genzano, la Stalingrado e Castelli, Conte sconfitto nella sua San Giovanni Rotondo. E ancora Arezzo, la vittoria di Comanducci al Campo Largo non basta, la riunione dem centristi. A Chieti Legnini conferma i suoi voti, il centrodestra torna unito ma perde 1600 consensi. A Macerata la conferma di Parcaroli con i voti del secondo round, sarebbe passato già al primo. E ancora veniamo adesso invece alle altre notizie, le politiche. Si parte dal pareggio, Vannacci e primarie e i due nodi. La lunga volata verso le legislative e le comunali 27 con Roma, Milano e Napoli, per la governabilità decisiva legge elettorale, muro della sinistra sullo stabilicum. E ancora andiamo avanti con l'attuale sistema tra collegi uninominali e proporzionali, è possibile che non esca un vincitore chiaro alle urne. Eccoci, questo c'è questo pericolo fortissimo che si debba arrivare addirittura a un pareggio, si possa arrivare alle prossime politiche del 2027. Vabbè, dunque, veniamo adesso alle altre notizie. Iran, le armi tacciono di nuovo. Israele, per ora fermiamo i raid. Decisiva la telefonata di Donald Trump che dice: attenzione, perché rimanete di restare soli. Dopo una nottata di bombardamenti reciproci, torna la tregua tra Tel Aviv e Teheran, grazie alla chiamata di Donald Netanyahu a Netanyahu, ma il sud del Libano è ancora sotto attacco. Il premier israeliano è stato autodifesa, ma la battaglia non è finita. Il presidente americano: attento, resti da solo. E ancora, flottiglia, Ben Gir indagato, stivali, Italia è il paese delle ciabatte, dice Ben Gir, anche perché naturalmente in Italia noi possiamo, tramite i nostri giudici, condannarlo anche, che devo dire, insomma, a carcere a vita, ma non se ne fa proprio niente, attenzione, quindi voglio dire, sì, è una sentenza, ma che rimane qui. Va bene, stop al caccia comune Francia-Germania, l'occasione per il progetto italiano GCAP. Il consorzio creato da Roma con Giappone e Regno Unito porta avanti il jet di sesta generazione. Cyber, droni e guerra ibrida, la rivoluzione della difesa, il testo della riforma, un centro anti-disinformazione, appalti veloci per riarmo, commissione interforze per le nomine, c'è la tutela legale per militari e carabinieri. Caccia NATO abbatte un drone in Lettonia, Lavrov i negoziati adesso non contano. Le forze armate di Riga, il velivolo era il nostro spazio aereo per la guerra elettromagnetica della Russia. E ancora, che fa spostare anche i velivoli. Dunque, Leone, Papa Leone, 7 minuti di applausi al Parlamento spagnolo, preoccupante, dice lui, il riarmo. Ovazione per il pontefice che invoca una pace duratura, serve coraggio diplomatico. Poi l'incontro con le vittime di abusi dalla Chiesa di Spagna, mi impegno a guarire queste ferite. Il perito sui bimbi del Bosco, immaturi e poco educati, ma ritornino dai genitori. Dunque, l'aspetto del Tribunale dei Minori sottolinea le criticità dello stile educativo dei genitori, ma conclude: inopportuna permanenza in istituto, entro un mese la decisione dei giudici. Se hanno detto così, vabbè, insomma, vuol dire che hanno cominciato a capire che questi bambini, insomma, voglio dire, ma poi tutta questa cattiveria nei confronti di questa famiglia, davvero non me lo spiego, anche perché ho sempre detto, ritorno al mio pensiero, va bene, una volta che hanno accettato di che i bambini devono andare a scuola, su questo non c'è dubbio, che i bambini devono, anche la famiglia tutta intera, devono tenersi le regole della ASL per la sanità, ebbene, mi sapete dire perché devono restare in istituto lontani dai genitori? Questo non riesco a capirlo. Va bene, è come se una guerra, va bene, una guerra tra adesso tra Iran e Stati Uniti, chiaramente tutto fermo, tranquillo, sono d'accordo, eccetera, e continuano a sparare. Va bene, cioè non si capisce bene. Va. Tre volte in ospedale, sempre dimesso, Sabia morto per un tumore non visto. Perugia, la famiglia ha perso 2 mesi per curarsi, l'hanno lasciato morire. La procura apre un fascicolo. A stroncare, 24 anni, è stato un adenocarcinoma diagnosticato soltanto a febbraio, un altro nosocomio. Il delitto di Villa Panfili, la relazione degli psichiatri, Kaufman non ha più disturbi. Il 46enne accusato di aver ucciso compagna e figlia, ricoverato da quasi un mese al Santo Spirito di Roma. Per i medici il quadro clinico è migliorato, ora potrebbe tornare in carcere. E ancora, i periti nominati dai giudici dovranno stabilire se l'imputato adesso sia di nuovo in grado di sostenere il processo. Il senatore Prospero l'accusa di, anzi Silvestro, scusate, senatore Silvestro l'accusa di violenza. Il senatore Silvestro indagato dai PM di Roma, sotto inchiesta anche un carabiniere, avrebbe tentato di dissuadere

La testimone, Graziella, dice: le dedica la cura del bimbo Cipriani, causa da 250 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano. La dichiarazione di Torres a un notaio: la signora non è coinvolta nel presunto reclutamento di prostitute. Il Fatto Quotidiano è in subbuglio adesso per questa denuncia, chiaramente, insomma, tutto per riparare con i soldi quanto detto, chiaramente, quanto pubblicato. Insomma, non è che sia una passeggiata, 250 milioni di euro, vabbè. Dunque, veniamo a Teramo dintorni. Maxi sequestro di cocaina, coppia fermata, operazione carabinieri, 1,8 kg di sostanza scoperta sul terrazzino di una casa a San Nicolò. A Corredara finisce ai domiciliari un uomo trovato con 100 grammi di hashish, marijuana e un bilancino. Bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestrata Giulianova e Martinsicuro nei pacchi fatti arrivare dall'estero con dei corrieri. È la prima volta che accade in Abruzzo. RDB, la Cassazione conferma il sequestro, la Suprema Corte respinge il secondo ricorso contro il provvedimento del Tribunale del Riesame. La RDB costruisce chiaramente i pali in cemento armato, uno di questi è crollato appunto nel costruire la Super M a Firenze, vi ricordate questa notizia? D'Alberto, il nostro sindaco: la regione penalizza la nostra sanità, il primo cittadino torna all'attacco sulla individuazione dei livelli di emergenza, si costruisce in Abruzzo a due velocità, non concederemo depotenziamenti. Nuova pista ciclabile, lavori lungo via Roma, partono anche via Roma, i lavori legati alla realizzazione della ciclovia urbana finanziata con fondi del PNRR per consentire l'esecuzione degli interventi che comprendono il rifacimento all'asfalto, l'adeguamento dei marciapiedi e altre opere connesse al progetto. Il comune ha disposto alcune modifiche temporanee. Casetta del Ristoro, bando deserto per il bar, nessuna offerta per la gestione della struttura del parco fluviale inaugurata nel 2023, mai aperta, anche perché da quelle parti è un po' pericoloso di sera, magari bisogna chiudere, che so, fare soltanto la mattina, vabbè. Dunque, nessuna offerta per la gestione della casetta e il ristoro del parco fluviale. Il bando aperto al comune di Teramo lo scorso maggio è andato deserto e questo non considera per ora attivare alcun tipo di servizio all'interno della struttura. Mi sembra anche è un po' azzardato, a meno che non ci sia polizia e carabinieri da quelle parti, ma di sera diventa un po' pericoloso, diciamolo francamente. Corso Vecchio in festa per Sant'Antonio, da venerdì a domenica, celebrazioni religiose, musica, degustazione e giochi con la confraternita. 3 giorni di festa tra momenti religiosi e laici che coinvolgono il cuore storico della città, quel cuore che teramani chiamano Corso Vecchio, che va fino a Porta Reale a Piazza Orsini. E ancora Pietra Camela, sfida allo spopolamento, torna il mini market. Martina e Francesco gestiscono un rifugio ripartitivo e hanno deciso di aprire un negozio nell'ex asilo del paese. Torna il mini market, quindi lo spopolamento non ci sarà, vedremo. Guardia medica, entra in vigore nuovo numero unico provinciale a Casalena, un laboratorio di simulazione per infermieri. Novità per la sanità teramana, tra servizi ai cittadini, potenziamento dell'assistenza territoriale, investimenti nella formazione del personale sanitario. È entrato in funzione numero unico armonizzato 116-117. E ancora serve naturalmente per la guardia medica. Va bene, per chi deve chiamare la guardia medica. Dunque, allora andiamo avanti. Furti, bloccata la banda dei baby ladri, 4 denunciati e 1 in comunità, hanno tra 15 e 16 anni, colpi in bar, tabaccheria, incassati i soldi del gratta e vinci. Hanno tra 15 e 16 anni, secondo l'accusa, per mesi si sono mossi insieme per commettere svariati furti in bar, tabaccheria e negozi tra Teramo e Montorio. Controlli della polizia nei locali della costa e regolarità a Martinsicuro e Adriatica, con l'apertura della nuova stagione estiva, il questore Pasquale Sorgonà ha disposto l'intensificazione della vigilanza nelle attività commerciali sul litorale nord. Nella serata e nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati avviati i primi controlli tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Torre Acqua Viva aggredita dalle erbacce, a Mosciani consigliere Lattanzi, l'amministrazione garantisca la pulizia del monumento simbolo. C'è la torre di Acquaviva a Mosciano. Dunque, a Martinsicuro, festa dello sport con tanti giovani sul lungomare, iniziativa con gazebo e informativi ed esibizione di tanti ragazzi.
E ancora andiamo avanti, perseguita per mesi la ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. A processo un professionista quarantenne accusato ad Alba Adriatica anche di averla pedinata per strada e sul lavoro. Tutto è iniziato dopo la richiesta di

0: operazione fatta alla donna a novembre e la prima udienza. Telefonate, messaggi di insulti con ingiurie e pedinamenti, la dinamica dell'ennesima storia di stalking è drammaticamente la stessa. E ancora voltiamo pagina, ponte su Salinello chiuso, via la messa in sicurezza, Tortoretto, la struttura è inagibile. Sono partite già ieri le operazioni di messa in sicurezza del ponte ciclopedonale su Salinello, collegamento che funge da importante asse di connessione tra Giulianova e Tortoretto. Ecco, finalmente si riapre, perché veramente si comincia a lavorare, perlomeno, perché è veramente molto importante anche per chi viene in vacanza nelle nostre parti, chiaramente, che vuole andare da Tortoretto a Giulianova e viceversa. Quella, per chi ha la bici e va a piedi è un passaggio obbligato, se vogliamo. E ancora voltiamo pagina. Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare, la sosta Tortoretto Lido. Jerry Calà è stato avvistato a Tortoretto mentre pranzava nel ristorante sul mare Le Tamerici. L'attore showman, in questi giorni impegnato con l'esibizione nello stabilimento di Roseto, ha scelto il litorale tortoretano per una pausa a tavola tra relax e cucina e il pesce cucinato dal ristorante, appunto, Le Tamerici. Bene, andiamo ancora avanti. Maxi, risarcimento danni per incidente stradale. Cittadino cita l'amministrazione comunale, vuole 25.000 euro da Giulianova, dal comune giuliese, per gli effetti dello schianto. Altro contenzioso aperto da un motociclista caduto per l'olio sul lungomare Zara. Nautico lasciato in abbandono diventa rifugio per senza tetto, lo storico edificio. Dunque il Nautico resterà chiuso e integrato per un'altra strada, per un'altra estate, scusate. La regione ne ha affidato la sistemazione al comune, che lo gestirà insieme al Circolo Nautico Migliori. E ancora, psichiatria, un errore trasloco, evoluzione sostenibile, il PD è una scelta che penalizza il nostro ospedale, quello giuliese. Continuano le prese di posizione sul caso psichiatria, solo l'amministrazione comunale tace, forse compiaciuta per la divisione della sinistra sulla questione. E ancora andiamo avanti. Porto, il progetto è in ritardo, la regione deve accelerare. Roseto, il presidente del Circolo Nautico De Gregoris, spero si assegni a breve l'incarico per la progettazione. Fermo il cantiere del braccio a Mare Nord, la realizzazione sarà ultimata con i lavori di riqualificazione. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Carte d'identità elettroniche, ufficio aperto anche sabato nei pomeriggi di giugno. Aperture straordinario dell'ufficio anagrafe del comune di Roseto per tre sabati, 13, 20 e 27 giugno, dalle 15 alle 18. Tira fuoco in A14, code fino a 5 km, il tratto tra Roseto e Mosciano sulla carreggiata nord è rimasto bloccato per ore. Ancora code chilometriche sulla 14, col tratto compreso tra Casal di Roseto e quello di Mosciano, rimasto chiuso per ore a causa di un tir andato a fuoco sulla 14. Cancello chiuso per il soccorso, il medico ha dovuto scavalcarlo per rimanere un 75enne colto da infarto. Pensate un po', è tutto accaduto a Roseto. Ex scuola Mambelli al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri, l'area ospiterà un parcheggio e le aule saranno trasferite. Oggi la festa addio con la cittadinanza alla villa comunale. E ancora, campi da tennis, servono fondi per i lavori. Silvi, il comune ha pronto il progetto per risorse, punta sul coinvolgimento di privati nella gestione di campi da tennis. Tra Pineto e Pescara, 14 chiusa di notte per gli interventi di manutenzione dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, mercoledì. E ancora, dunque, sinistra italiana, Nespoli ad Atri è il nuovo segretario comunale dopo l'assemblea del circolo. Bene, chiudiamo, signori, con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora subito, Juve Roma su Brahim Diaz, sirena inglese per Pio Esposito, il baby talento impressionante nazionale, su di lui anche Arsenal e Tottenham. Dunque il calciomercato si evolve, vediamo un po' se l'Inter cederà il suo talento Pio Esposito in Inghilterra. E intanto Juve e Roma si battono per avere Brahim Diaz. Mondiali, tanti assi sulle panchine, giovedì il via la competizione, rappresenta l'Italia, spicca il CT Ancelotti. L'ultimo valzer di Didier Deschamps, che lascia carico di gloria dopo 14 anni la Francia, la prima assoluta di Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente insieme a Pep Guardiola, che siede d'autorità sulla panchina più prestigiosa, quella del Brasile. E vedremo che succede. Kimi Antonelli per la Formula 1 riscrive record che incanta la Formula 1. Il pilota italiano è in scia con 5 vittorie di fila, ma Wolff avverte piedi per terra. Sinner, tennis, punta tutto su Wimbledon. Il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il marrone a Parigi. Saranno presenti sul prato inglese anche Berrettini e Cobolli, che è entrato alla top 10 dopo il Roland Garros. Beh, ci si attende molto da Sinner dopo il malore che lo ha colpito a Parigi. Andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Veniamo a Pescara. Boucher in pole position come nuovo allenatore, ma resiste la pista Gorgone, che secondo me ha fatto benissimo. Perché cambiarlo questo allenatore? Certe volte il calcio non riesco a capirlo. Tra i nomi esclusi di Bari, il tecnico pugliese ha rinnovato con il Casarano. E ancora ricordo anche che l'ultima promozione in Serie A del Pescara è esattamente 10 anni fa. E ancora Chieti, Trovarello si schiera, resto solo se rimane Del Zotti. In attesa della cessione del club a Bistilli, il dirigente pone una condizione: proseguirò qui se restano mister e staff. Insieme abbiamo fatto grandi cose. E ancora Teramo, Borgarello firma il rinnovo, ripagherò la fiducia. Il Teramo continua a lavorare, arriva la terza conferma, i giocatori in casa biancorossa, dopo i rinnovi dell'esterno attacco Pavone, c'è il difensore Cipolletti, la domenica il sì di Borgarello, che tanto bene ha fatto qui a Teramo. Beh, bisognava ripartire da lui, anche perché naturalmente se c'è questa possibilità del salto in Serie C, beh, insomma, uno come Borgarello deve essere qui a Teramo assolutamente. La Santa Gigliese si affida ad Alcassone e sogna la Serie D. Domenica il ritorno della finale contro il Grassina al Mirti, previsto il tutto esaurito, naturalmente si gioca a Sant'Egidio la Vibrata. Mamma mia che partita! Cappellacci si gioca la Serie D con la sua Sant'Egidiese, è la volta buona per andare oltre il sogno. Vabbè, dunque signori, stop, siamo arrivati al momento riservatissimo adesso agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E, Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E, Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Si riparte dal 13 di settembre con il Radio Domenica Show. E tra poco le notizie riservate, naturalmente prima andiamo pure tranquillamente con il momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate, dunque andiamo subito con i nostri festival, una foto per l'estate, c'è tempo fino al 30 di giugno, fine mese. Bene, il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono Radio Amica, chiaramente tramite WhatsApp. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Bar aperto tutta la settimana, da lunedì al sabato, alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarido, Mondo Risparmio, servizi qualità. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati a martedì 9 di giugno 2026, stasera riposo, non va niente, ok, perfetto. Tra poco la fortuna con i nostri festival del momento, sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con la fortuna, concorso numero 91, combinazione vincente, ieri si è giocato, c'è stata l'estrazione a Superenalotto, la combinazione vincente 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 59.161 euro, e 4 422 euro, ai 3 33,81 euro, ai 2 6,46 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 28, 33, 51, 59, 82, 87, numero jolly 88, superstar 87. Perfetto, ok, benissimo. Dunque, veniamo adesso invece alle farmacie di turno. Prima ancora, si torna a giocare oggi martedì, attenzione, si gioca stasera il concorso numero 92 e c'è l'aumento del 6 che passa da 176 milioni e 100 mila euro a 176 milioni 800 mila euro stasera. Gioco dell'otto, Rotoscelta e Cagliari Firenze, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinati all'1 e 2, ripeto 35, 37, 42 abbinati a 1 e 2 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39, ripeto 84, 86, 1 abbinati al 38 e 39 su Torino e Venezia, perfetto, bene così. Andiamo adesso invece con le farmacie di turno, signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua, pronti. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque veniamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramocità, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani ricordo che mercoledì a Mocione Belante Foschi, via Nazionale Belante Stazione, ad Atria Picella, a Pineto Silvi di Febo, a Giulianova Ielo via Rossini, in Valvilata Izzi Civitella, Salvi Coropoli Bivio, a Roseto Mannella, ad Arsite Farmacia Pomiglio, in Valumano Mazzoni Burrecano Tresco, a Casalisola Guasti Bivio Castel Castagna, a Montorio Berlini, a Campri Farmacia del Corso Corso Umberto Campri, Teramocittà Farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina mercoledì ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche. Prima però ci sono le canzoni sotto l'ombrellone, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica International 48, complimenti. Canzoni sotto l'ombrellone, tutti i giorni da Radio Mica International. Al momento ci sono le bellissime canzoni di 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto chiaramente la storia della musica leggera italiana. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo subito avanti perché abbiamo una classifica davvero speciale quest'oggi. Riguarda chiaramente l'automotive, le vendite perse delle automobili dalla stagione del Covid fino ai giorni nostri. Al primo posto troviamo assolutamente la Volkswagen, davanti a Stellantis Fiat, al terzo Renault, al quarto Hyundai, al quinto la BMW, al sesto la Mercedes, al settimo la Ford, all'ottavo la Toyota. Volkswagen, Stellantis, Renault, le tre diciamo costruttrici automobili che hanno perso tantissimo in questo periodo. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti e poi via subito con l'oroscopo del martedì. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito con il momento riservato all'oroscopo di martedì 9 giugno 2026. Ariete, l'arrivo della Luna nel tuo segno ti aiuta a ammorbidirti e apre per te le porte della fantasia. Toro, in questo clima generale sempre più favorevole, ti senti a tuo agio e inizi a rilassarti, con il risultato che le energie fluiscono. Gemelli, la giornata odierna, oltre a renderti più disponibile nei confronti degli amici, è pronto a prestarti alle loro richieste. Cancro, la congiunzione di Venere e Giove nel tuo segno oggi diventa esatta e ti elargisce una sorta di benedizione celeste potentissima. Leone, l'aspetto più positivo della configurazione odierna, opera e agisce alle tue spalle e succede senza che tu ne sia consapevole. Vergine, oggi è davvero il momento giusto per dare retta agli amici, per consentire le loro richieste e eventualmente coinvolgerli in un progetto comune. Bilancia, il cielo ti regala una doppia dose di fortuna che potrai spendere un po' in tutti i campi, ma che nel lavoro darà il meglio di sé. Scorpione, nel lavoro oggi puoi fare affidamento sull'intuito, lasciando che sia il tuo sesto senso a decidere la rotta, a definire le varie mosse. Sagittario, oggi è a disposizione vari motivi per essere di buon umore, tutti validi, alcuni magari sono poco visibili e sfuggono uno sguardo rapido, ma la forza dei sentimenti che ti li attraversano difficilmente passerà inosservata. Capricorno, anche se hai sia Saturno che Nettuno contro, la congiunzione di Venere e Giove nel settore delle relazioni dell'amore non può certo passare in secondo piano. Acquario, la giornata ti offre delle opportunità piacevoli e interessanti che ti facilitano la vita nell'ambito del lavoro. Pesci, oggi i pianeti ti coccolano e ti riempiono di doni e favori, rendendo la tua giornata inaspettatamente piacevole e perfino divertente. L'amore ha trovato un misterioso passaggio segreto. E là, veniamo adesso invece alla televisione su Rai 1. I programmi stasera 21:30, il matrimonio del mio migliore amico. Su Rai 2, storia al vivo di sera, attualità. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Su Rete 4, è sempre carta bianca. Su Canale 5, un nuovo inizio, Italia 1, The Assassin, prima televisiva. Sulla 7 arriva di martedì attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su 3.9, giustizia privata film. E per chi ama il western, arriva Sfida nelle valle dei Comanche, film western su canale 22 Iris. Bene, tutto signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti. Mobili per scelta importante, prodotto a casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti, Abellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica? È il momento di 10 plus, cioè 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Perfetto, i nostri festival del momento, festival, anzi una foto per l'estate, dove partecipare è semplicissimo. Va bene, e ancora signori, raccolta porta a porta. Oggi è martedì 9 giugno, stasera è vacanza, nel senso che non si deve portare nulla, va benissimo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it. Ci sei, ok, benissimo, ci siamo anche noi, perfetto, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, grazie, alle prossime edizioni.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma. Oh, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.